Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 3:32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata.

0: ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: Sono le 5 e 30 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: it.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 5 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: Sono le 6:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 6:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 8:02.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Storie degli anni 70, storie di omicidi rimasti impuniti. Il sangue versato lungo le strade e le piazze italiane. Storie di giovani ragazzi uccisi molto spesso per le loro idee politiche. Storie che si snodano come una trama di un film, racchiusa in 20 scene.

0: Polizia carica, gli studenti lanciano bottiglie incendiarie. Nel corso degli scontri in Via Larga, lo studente Saverio Saltarelli, di 23 anni, viene ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo. Seconda scena, Pisa, 5 maggio 1972. È previsto un comizio del Movimento Sociale Italiano. Franco Serrantini, giovane anarchico, viene arrestato e condotto prima in caserma, poi in carcere, in cella di isolamento. La mattina del 7 maggio alle 8.30, Franco Serrantini viene trasportato al pronto soccorso del carcere. Muore il 5 maggio del 72 alle 9.45. Terza scena, Milano, 23 gennaio 1973. Gli studenti dell'Università Bocconi chiedono un'aula per una riunione. Il rettore vieta l'assemblea e chiama la polizia, che spara. Roberto Piacentini, giovane operaio, viene colpito alla schiena e Roberto Franceschi ucciso da un proiettile che gli trapassa la nuca. Molti anni dopo, a Roberto Franceschi e alla madre Lidia Franceschi, la collega Tiziana Ferrario ha dedicato un bel libro, La bambina di Odessa.
1: La storia sia incredibile, una storia da film e credo che la debbano conoscere in tanti. In una certa Milano già è conosciuta, però merita di essere conosciuta anche nel resto del paese, proprio perché secondo me Lidia rappresenta una di quelle donne che hanno contribuito a fare grande l'Italia con la sua resilienza, con la sua voglia di difendere la Costituzione, di difendere i diritti umani. Ho potuto leggere tutto quello che lei aveva scritto, su come la scrittura le abbia anche fatto compagnia nei momenti di maggior dolore e di solitudine, e poi ho avuto accesso anche a tutto l'archivio della Fondazione Franceschi, alle foto, alle ricerche storiche anche su quel periodo di Odessa, e quindi ho avuto la possibilità di entrare dentro la storia e di trasformarla in un romanzo, ma c'è un po' di fantasia, diciamo, nella situazione, nei dialoghi, ma la storia è tutta vera. Lidia ha attraversato quasi un secolo di storia sempre a testa alta. Lei ha visto gli orrori della guerra, ha fatto la staffetta partigiana e poi finalmente va a votare.
2: 1946, mi ero fatta fare il vestito nuovo perché ci avevano dato finalmente la possibilità a noi donne di andare a votare. E allora era un avvenimento talmente così grande che mi feci fare il vestito nuovo per andare a votare. Era un vestito blu con un frocco bianco.
1: Io ho conosciuto Lidia Franceschi e sono stata fortunata ad averla incontrata quando ero un'adolescente, avevo 11 anni, 12 anni, era la mia professoressa di matematica e scienze. E beh, non era una professoressa qualunque, entrava in classe ed era una ventata di energia, pretendeva molto, pretendeva che studiassimo e che sapessimo, ma ci invitava anche a tenere gli occhi aperti su quello che ci succedeva attorno. Erano anni complicati e lei ci invitava a non attraversare la vita con indifferenza, ma a schierarsi, a prendere posizione, a capire quello che ci succedeva attorno. Ed è qualcosa che mi è rimasto dentro.
2: So che Roberto avrebbe voluto che io continuassi a fare quello che lui desiderava, per cui più forte di tutto è stato mio figlio. Poi non si può vivere nell'odio, non si semina niente.
0: Quarta scena. Roma, quartiere di Primavalle. È la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 73. Mario Grillo, Marino Clavo, Achille Lollo sono tutti militanti di Potere Operaio. Si recano davanti all'abitazione di Mario Mattei, segretario del Movimento Sociale Italiano. Appoggiano una tanica di benzina accanto alla porta d'entrata e danno fuoco. Un rogo

0: di vaste proporzioni investe la casa. I figli di Mario Mattei, Stefano e Virgilio, muoiono dopo una lunghissima agonia. Il gruppo lascia una rivendicazione: Brigata Tanas, morte ai fascisti. Aldo Grandi è autore del volume La generazione degli anni perduti, storie di potere operaio.
1: Primavalle fu sicuramente un detonatore particolare all'interno di Potere Operaio. Teniamo conto che Primavalle avviene nei primi mesi del 1973. Potere Operaio, nonostante quello che sostenne poi il giudice Calogero, si sciolse effettivamente a tutti gli effetti nel 1973, sempre nel convegno di Rosolina che si tenne pochi mesi dopo, cioè credo a giugno, credo fine maggio, inizio giugno o a giugno. Diciamo che la vicenda di Primavalle dimostrò a coloro i quali erano fortemente critici verso la linea di Piperno e Scalzone, cioè Negri e gli altri, diciamo così, più propensi ad abbracciare l'autonomia operaia, non solo, ma anche in un certo senso una sorta di alleanza, tra virgolette, strategica con le Brigate Rosse. Fu la prova, diciamo, che le azioni tipo lavoro illegale o le azioni di lotta armata, come le consideravano la linea dei romani, chiamiamoli così, erano in realtà capaci di produrre soltanto gli effetti disastrosi che portarono poi a Primavalle.
0: Achille Lollo, Marino Clavo, Mario Grillo vengono condannati a 18 anni di reclusione per incendio doloso e duplice omicidio colposo, oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario con pena prescritta. Achille Lollo solo nel 2005 ammette di aver realizzato con altri un attentato dimostrativo con una bomba artigianale non esplosa rivolto a Mario Mattei, ma sostiene di non aver incendiato la casa con la benzina. Tutte le effettive dinamiche dell'atto non sono mai state chiarite. Quinta scena. Roma, 28 febbraio 1975. Viene ucciso Mikis Mantakas, studente dirigente del FUAN, l'organizzazione degli universitari del Movimento Sociale Italiano. Viene freddato da un solo colpo di pistola in piazza Risorgimento. Accanto al corpo senza vita di Mantecas c'è Franco Anselmi, uno dei leader dell'estrema destra romana. È irrequieto, ribelle, non sopporta l'ordine precostituito, nemmeno quei dirigenti del suo partito che stanno molando la lotta contro i rossi. Viene da quella borghesia romana che non disdegna di essere etichettata come fascista. Frequenta il liceo privato Federico Tucci.

0: Proprio a Milano, in quelle ore, un gruppo di missini protesta contro quello che definiscono lo strapotere dei comunisti nella società. Tra loro c'è un giovane Ignazio La Russa, a quei tempi il segretario del Fronte della Gioventù, attualmente presidente del Senato e membro di spicco di Fratelli d'Italia.
1: Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà!
2: Il Fronte della Gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il Fronte della Gioventù è ogni giorno e ogni ora e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo. E lo testimonia Gino Marco, ferito quasi a morte dai comunisti.
0: Sesta scena, Milano, 13 marzo 1975. Sono le 13 e Sergio Ramelli è un giovane militante del Fronte della Gioventù. Appoggia il suo motorino davanti alla sua abitazione in via Amedeo 40. Viene aggredito da alcuni giovani di Avanguardia Operaia armati di chiavi inglesi. Il ragazzo tenta disperatamente di difendersi proteggendosi il capo con le mani. Urla forte ma viene colpito più volte e lasciato a terra. Esamine. Lo soccorrono alcuni passanti. Viene ricoverato al reparto Beretta del Policlinico. Muore il 29 aprile del 75 dopo una lunga agonia. Marco Costa è uno dei suoi aggressori.
3: Sembrò un'eternità, ma in realtà erano pochi minuti di attesa. Ad un certo punto, girandomi, vidi il ragazzo Ramelli che stava parcheggiando il proprio motorino e a quel punto diede una gomitata ad Aldo e ci avviamo. E nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui. E quello fu per me il momento più tremendo che ancora rivivo adesso, perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molta emozione. Una delle emozioni era quella di dire: lasciamo perdere, andiamocene via subito, non si può. Non si può perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio coetaneo. Ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa, quella di aver comunque continuato, di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi, che era la forza dell'ideologia, e quindi di andare avanti. Mi ricordo che lui mi mostrò il viso, ma io non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno sfregio, rompergli dei denti oppure rovinargli un occhio. Per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo, perché quello era la cosa che si era prefissata di fare, stordirlo. E quindi cercai di farlo, non so con quanta forza lo feci. Di fatto però non riuscii nel mio intento. Cademo per terra tutti e due perché il motorino che lui aveva fra le gambe si sbilanciò e finimmo per terra. E poi dopo ancora il ragazzo continuava a dire no. E in quello stesso momento da una finestra sopra una donna si mise a urlare. E a quel punto però io non ce l'ho più fatta a continuare in questa mia azione, mi sono girato e sono scappato. Io ho sempre avuto la sensazione che in quegli anni ci fossimo dilaniati gli uni con gli altri, giovani contro giovani, ed è una cosa che non deve più ripetersi, è inaccettabile.
0: Settima scena, Milano, 16 aprile del 75. Una manifestazione per la casa organizzata da gruppi della sinistra extraparlamentare termina in piazza Cavour. Il neofascista Antonio Bragion estrae la pistola e fa fuoco contro una decina di giovani che sostano all'angolo con via Turati. Muore il giovane militante dell'MLS, Claudio Varalli.
4: Il compagno Varalli, passando da piazza Cavour con altri compagni, di ritorno da una manifestazione sulla casa, è stato fermato dalle canaglie fasciste del Fuan che lo hanno ucciso con una rivoltellata alla tempia.
0: Il 17 aprile del 75, il giorno dopo l'omicidio di Claudio Varalli, una manifestazione punta sulla sede missina di via Mancini. Gli scontri si fanno durissimi. Un camion dei carabinieri investe e uccide il giovane militante dei CAF Giannino Zibecchi. e quello che sentirete ora è il sonoro originale proprio di quegli scontri. Ottava scena, Milano, domenica 25 maggio del 75. Alberto Brasili e la sua fidanzata Lucia Corna passeggiano per piazza San Babila. Sono di sinistra, ma non militanti. Li seguono cinque missini. L'agguato scatta alle 22.30 proprio davanti alla sede provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, in via Mascagni. Brasili viene ucciso, la sua compagna ferita in modo grave. Scarpe a punta, capelli a spazzola, cintura nera, vespino bianco con la bandiera tricolore sulla destra del cupolino. Così si vestono gli assassini di Alberto Brasili, le cui imprese sono racchiuse nella sceneggiatura del film di Carlo Liziani, San Babila ore 20, un delitto inutile.
5: La miccia da 5 minuti, basta una sigaretta, l'accendi nella borsa e poi la lasci in un angolo.
6: Tu non devi preoccuparti, ti faremo tirar fuori, come ci hanno sempre tirati fuori. Un'azione più è pericolosa e più ci fa godere. Un'azione è meglio di una scopata.

0: Vuoi sapere quello che dicono di voi a sinistra? Te lo dico. Dicono che siete delle marionette manovrate dall'alto, che i vostri capocci prima vi mettono nei guai e poi vi mollano appena siete scoperti. E che voi siete così fessi che li coprite, li nascondete. Voi capite questo signorino, eh? Farebbe il cittadino modello fino al tramonto per poi, finito di lavorare, oppala, diventare un altro. Un teppista, un bombardiere, un zambabelino.
1: Mi volete rovinare per una scemenza, maresciallo. Io ho messo la testa a posto.
0: Tu saresti capace anche di convincere il direttore dell'unità che sei vittima di un soppruso, di un'ingiustizia.
2: Scusi signora, sono del settimanale Sesso e Violenza. Buongiorno. E mi può concedere un'intervista?
3: Sì, volentieri.
2: Che cosa ha comprato la nostra bella signora in questo meraviglioso negozio per impotenti?
3: Un sesso di gomma, dal momento che non mi date il vostro.
4: Sta ferma, non toccare, lascia stare, piantala.
5: Ma scusa, siete tutti così voi di San Babila?
2: La nostra società è troppo materialista e noi dobbiamo combatterla. Dobbiamo avere tutti lo stesso ideale. Devono tutti credere e obbedire, punto e basta. Ma per ottenere questo ci vuole la violenza.
4: È vero che ti piace?
3: Dai!
4: Sì! È vero che ti piace così?
3: Mi fai male!
4: Dai!
3: Mi fai male!
4: Dai!
3: No!
4: Dimmi
3: no!
4: Che ti piace!
3: No!
4: Dai! Dai!
3: No! No!
4: È vero?
3: No! No! No!
4: Dai!
3: No!
2: Botte le abbiamo prese tutte, dentro ci siamo stati tutti. Fisicamente, per temperamento, tu saresti uno dei loro. Ma non provare a tradirci perché finisci diritto al cimitero, hai capito?
4: Ti sbagli e te lo dimostrerò.
6: Non a scena, Reggio Emilia, 12 giugno 1975. Mancano solo 3 giorni alle elezioni amministrative. Intorno alle 23 al Ceste Campanile, militante di Lotta Continua, si trova a convoglio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, provincia di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola, uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta strana. Non esistono segni di alcuna colluttazione. Una giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste Campanile. Il dottor Francesco Fochi realizzerà la perizia autoptica sul corpo del giovane.
7: La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, con i conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. E è stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana, e si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta.
6: Partono subito le indagini, tutto sembra portare ad una pista di destra fino al 1 ottobre del 75. Alcuni periodici riportano le dichiarazioni del padre di Alceste, Vittorio Campanile, secondo cui i colpevoli vanno ricercati fra i suoi amici più recenti, soprattutto quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi militando in Lotta Continua. Il movente Alceste Campanile era al corrente di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Saronio, rapito e poi assassinato nell'aprile del 75. Ma molti anni dopo, nel 1999, 20 anni dopo l'omicidio di Alceste Campanile, arriva la svolta. Un bandito, un fascista, Paolo Bellini, negli anni 70 esponente di Avanguardia Nazionale, viene arrestato per alcuni furti. Davanti ai magistrati confessa, in tempi più recenti sarà condannato per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, 85 morti e 200 feriti. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità proseguiamo la narrazione sui tanti, troppi omicidi degli anni 70 con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Sono le 8 e 25 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
12: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.

La decima scena, che è composta però da tanti scatti. Roma, 1975. Una guerra senza frontiere si combatte per le vie della capitale. Chi porta blue jeans scampanati, stinti, capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo, i rossi sono più forti. I neri di Monteverde vengono definiti dalla questura romana come i più pericolosi. In quella sezione del movimento sociale partono gran parte delle azioni. Nel gruppo originario c'è Franco Anselmi, i fratelli Giusva e Cristiano Foravanti, Alessandro Alibrandi, figlio di un giudice del Tribunale di Roma.

Siamo nel pomeriggio del 29 ottobre del 75. È un gruppetto di ragazzi si accinge ad aprire, come tutti i pomeriggi, la sezione Prenestino del Movimento Sociale Italiano. Arriva un'auto, un finestrino si abbassa, ne esce la canna segata di un fucile che esplode pochi e rapidi colpi. La scarica di pallettoni uccide sul colpo Mario Zicchieri, detto Cremino. Per la sua corporatura esile, studente lavoratore di 16 anni, e ferisce Mario Lucchetti, 15 anni. Siamo nel 1976 ed è il primo anniversario della morte di Mikis Mantecas. Franco Anselmi e gli altri del gruppo di Monteverde attendono due ragazzi di sinistra fuori dal liceo Tacito. Estraggono i coltelli ma non uccidono. Pochi giorni dopo, in uno scontro con compagni davanti all'istituto Fermi, Valerio Fioravanti e Franco Anselmi impugnano i revolver e fanno fuoco. Uno, due, tre colpi senza ammirare qualcuno in particolare nel mucchio. Il battesimo di fuoco del gruppo inizia così, con un ragazzo in fin di vita all'ospedale. 11ª scena. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 76, via Guerrieri, sede del Movimento Sociale Italiano. Quella sera c'è malumore in sezione. La questura ha appena comunicato il divieto di tenere manifestazioni in occasione del primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Si respira un clima che precede la violenza, poi improvvisamente la sede si svuota. Poco più in là c'è un gruppetto di ragazzi di sinistra. Uno di via Guerini tira fuori il coltello. In rapida successione sferra colpi mortali sul corpo di Gaetano Amoroso, 21 anni. Vengono feriti Carlo Palma, 22 anni, e Luigi Spera, 20 anni. Gilberto Cavallini è uno degli assassini di Gaetano Amoroso. Molti anni dopo sarà condannato in primo grado per la strage alla stazione di Bologna.

Dodicesima scena, le 7.45 del 29 aprile del 76. Il missino Enrico Piedenovi esce dalla sua abitazione in Viale Lombardia a Milano. Sale sulla sua utilitaria, si ferma dopo 100 metri al distributore di benzina. Lo stanno già osservando tre giovani a bordo di una Simca rubata la notte precedente. Due di loro scendono, si avvicinano alla macchina, sparano contro Piedenovi e raggiungono la Simca che si dirige verso Piazza Durante. Chicco Galmozzi, anni dopo ideologo di prima linea, sarà condannato per quell'omicidio. Tredicesima scena, è l'11 marzo del 77, ore 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo e cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri.

0: sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano. Cade a terra, colpito a morte, il militante di Lotta Continua Francesco Lo Russo. La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera, al Teatro Odeon di Bologna, si tiene l'assemblea del movimento.
1: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che è a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione.
0: Quattordicesima scena, Roma, 12 marzo 77. È in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese, affrontano lunghi viaggi con treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forza. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della DC in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna proprio in quelle ore. Bologna sconvolta da gravi incidenti, vetrine infrante, ristoranti, armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa con forza dalla polizia e l'intervento che ascoltate avviene proprio in diretta.
2: C'è la polizia alla porta.
3: Sono entrati.
2: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
3: Ecco, siamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
0: Quindicesima scena, siamo a Roma, Piazza Navona, 12 maggio del 77. Il Partito Radicale chiama a raccolta i militanti. C'è in programma una manifestazione, gruppi di autonomi si scontrano con la polizia, partono le cariche. Agenti in borghese sparano contro i giovani. La 19enne Giorgiana Masi viene uccisa sul ponte Garibaldi. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini in diretta su Radio Radicale.
4: È una cosa molto grave: dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.

0: giovani e belli.
1: Due giorni dopo, sedicesima scena, 14 maggio 1977, Via De Amicis, Milano. Gruppi armati sparano contro la polizia uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grechi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 77 sono solo dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla testa del corteo che percorre via Carducci e raggiunge via De Amicis a Milano. Appartengono al collettivo di quartiere Porta Romana. Per quei ragazzini sarà il battesimo di fuoco. Il gruppo si stacca, guadagna qualche metro. Lì davanti c'è già schierato un plotone di poliziotti. Parte qualche sasso, una molotov, ma gli agenti sono lontani almeno 40 metri. Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza, Antonio Custrà. Gli agenti Salvatore Bisesti e Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custrà viene sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Anni dopo sarà un militante di prima linea. Del gruppo, dei ragazzini, restano le fotografie diventate simboli degli anni di piombo, quelli che hanno compiuto il giro del mondo. Si vedono giovani fuggire, il terzo con viso scoperto e un altro coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta l'arma contro la polizia. Di quella giornata resta il racconto concitato ma straordinario di Liderno Salvador, giornalista di Radio Canale 96.
2: All'incrocio di Via Lona con Via De Amicis c'è un attimo di sosta in quanto c'è la polizia sulle jeep in Via De Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una moto, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco, cominciano, l'aria è respirabile. C'è uno con una bomba a mano, ananas in mano. Sta bruciando una filovia, la 97. Ecco le bombe, avete sentito l'esplosione? Scappano tutti. Io sono qui in un angolo, non so che cosa fare. Scusate, ma anch'io sono... Stanno spostando le macchine per fare le barricate. Ecco, un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

0: 17esima scena, il 30 settembre del 77, siamo a Roma. I fascisti aggrediscono un giovane di lotta continua, per lui c'è la prognosi riservata. La risposta dei rossi è immediata. Alcune migliaia di persone si danno appuntamento nei pressi della sezione del Movimento Sociale Italiano della Balduina. Gli scontri si ripetono fino alle 8 di sera. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giuseppe, e Alessandro Alibrandi estraggono una pistola e colpiscono Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Cristiano e Alessandro si contendono l'arma. Siamo alla 18esima scena. È il 7 gennaio del 78, tardo pomeriggio. Due ragazzi escono dalla sezione Missina di via Acca Larenza, nel quartiere del Tuscolano. Gli affianca una Renault 4 rossa. Quattro giovani bloccano il passo dei due missini, caricano una mitraglietta Scorpio e fanno fuoco. Franco Bigonzetti cade sul colpo mentre Francesco Ciavatta viene portato a San Giovanni, dove spira dopo pochi minuti. La Renault 4 si dilegua nel buio. Bigonzetti e Ciavatta hanno rispettivamente 19 e 18 anni, ma la giornata non finisce qui. La notizia del duplice omicidio fa il giro della città. In pochi minuti al Tuscolano arrivano migliaia di fascisti pronti a vendicare Ciavatta e Bigonzetti. La tensione è forte e basta la presenza di un giornalista del telegiornale per scatenare il tumulto. In pochi minuti via Calarenza viene travolta da ragazzi armati di bastone e pistole che inseguono poliziotti mentre i carabinieri lanciano lontano i loro lacrimogeni. In furia alla battaglia un ufficiale dell'arma, Edoardo Sivori, parte un colpo che toglie la vita per sempre a Stefano Recchioni, pure lui, missino di 19 anni. 19esima scena.
1: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Roncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
0: Siamo a Milano. Sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Come avete sentito, Radio Popolare di Milano interrompe le sue trasmissioni. Il silenzio maschera il rumore sordi di passi veloci, quelli di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi, detto Iaio, 19-18 anni, due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. La loro vita si spegne sotto i colpi di otto proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Un'esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. E dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. L'inchiesta sulla morte di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi è stata riaperta recentemente dalla magistratura di Milano e Danila Tinelli continua a chiedere verità e giustizia.
2: Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque, se fossero stati due fascistelli a ammazzarli e il caso sarebbe risolto in 24 ore, purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo.
0: ventesima e ultima scena. Siamo a Roma, 22 febbraio 1980. Tre persone si presentano a casa di Valerio Verbano, militante di Autonomia Operaia di Roma. Siamo amici di suo figlio e vorremmo parlargli, dicono alla madre, che apre. Viene subito immobilizzata e la stessa sorte tocca al padre. Sono armati con pistole munite di silenziatori. Valerio non è ancora tornato da scuola. Alle 13.30 apre con le sue chiavi la porta di casa ed è subito assalito dai tre, con i quali ha una breve colluttazione. Poi viene immobilizzato e ucciso con un colpo alla nuca. Valerio Verbano, pochi mesi prima, fotografa i giovani militanti dell'estrema destra romana. Li segue davanti ai loro bar e inserisce foto di didascalie in un dossier. Dopo la sua morte, i giudici di Roma, Mario Amato, sequestra il documento di Verbano e inizia le indagini sui neofascisti. Sarà ucciso pure lui il 24 giugno dell'80 dai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, la stessa sigla che sarà ritenuta responsabile della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Questo è il racconto di Carla Verbano.
3: Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era. Mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto tre ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, imbavagliato con lo scotch, quello da pacchi. E lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui.
0: E oggi il dolore di tutte queste vite spezzate resta soprattutto nei loro familiari e negli amici. Molti non hanno avuto giustizia, altri sono stati pure dimenticati. A destra, Stefano Cecchetti, Alberto Giaquinto, Francesco Cecchini, Paolo Di Nella, Carlo Falvella, Angelo Mancia, tutti a Roma. A Padova, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, i primi uccisi dalle BR. A Torino, Roberto Crescenzio, militante del fronte della gioventù Asso Vivo nel Rogo al bar Angelo Azzurro. A sinistra, Mariano Lupo. A Parma, Luigi Di Rosa a Sette Romano. A Torino, il militante di lotta continua Tonino Micichè. A Lamezia Terme, Adelchi Argada. A Roma, Ivo Zini e Roberto Scialabba uccisi dai NAR. Una lunga scia di sangue che meriterebbe ancora oggi una riflessione profonda da parte della società civile e politica italiana.
4: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari ascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, qui in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, mio compagno d'avventura, il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei.
2: Accanto a me quest'oggi c'è anche il professor Corrado Cosenza, benvenuto.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, partiamo innanzitutto con la presentazione del professore. Nasce a Cosenza il 25 aprile del 1956, si è laureato in scienze economiche e sociali presso l'Università degli Studi della Calabria. Si è trasferito in Lombardia nel 1982, ha insegnato agli adulti, anche detenuti, ed è stato referente dell'istruzione degli adulti e penitenziaria presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Ha progettato e coordinato corsi di formazione congiunta del personale dell'amministrazione scolastica e penitenziaria, ha collaborato alla stesura di convenzioni e protocolli d'intesa, è membro dei comitati tecnico-scientifici dei centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'istruzione degli adulti della Sicilia e della Lombardia, per cui ha curato il quaderno pubblicato il gennaio 2026, la cura educativa in carcere. Ha insegnato inoltre presso il corso di alta formazione Insegnare in carcere dell'Università degli Studi di Milano, BICOCCA. Ha pubblicato alcuni interventi sull'istruzione in carcere. Benvenuto professore.
4: Grazie, grazie molte.
2: Allora, professore, partiamo innanzitutto dalla sua esperienza in carcere. Quando inizia e perché, cosa l'ha motivata a intraprendere questo percorso?
4: Beh, le motivazioni sono maturate presto, devo dire, nell'epoca, negli anni della formazione, insomma, quindi quasi subito. E l'interesse per il carcere nasce inizialmente per un episodio cruento, tragico, che ha visto coinvolto un mio amico, che era il fratello di un mio compagno di giochi. Io ero, insomma, un giovanissimo adolescente, lui era un po' più grande di me e purtroppo uccise la matrigna. Questa cosa qui, insomma, un po' mise in crisi il mio mondo ideale, insomma, vivevo un po' ancora l'eco delle fiabe, un mondo manicheo, no? Ancora diviso in buoni e cattivi, dove sapevo bene chi erano i buoni e chi erano i cattivi. Questo episodio ovviamente mise in crisi questo mondo e segnò un passaggio, una crescita. Peraltro questo ragazzo

mondo e segnò un passaggio, una crescita. E peraltro questo ragazzo somigliava per certi versi fisicamente al muratorino del libro Cuore, molto magro, macilento, pallido, e invece per comportamento a Garrone, perché era molto generoso, protettivo, era più grande.

lascia perdere, è un posto pericoloso, eccetera. Tant'è vero che non lo dissi neanche a mia madre, che peraltro lo scoprì attraverso mia figlia una volta che telefonò a casa e disse: dov'è papà? Dice: papà è in carcere. E per poco non ci rimase secca. Però ecco, questa... ho iniziato poi piano piano a entrare in questo mondo con molto timore, devo dire, ma

0: quello che ha spiegato. Io dico sì, adesso lo rispiego a tutti. No, no, a me lo deve spiegare, perché io non ho capito questo. E lì è un atteggiamento un po' tipico degli adulti, no? Che non amano esprimere la loro ignoranza, e tanto più in carcere, dove l'ignoranza viene visto come un momento di debolezza.
1: C'è una di forma debolezza. Di fisiologico pudore. Professor Aparo, qui su Giornale Radio noi stiamo tentando, a Delitto e Castigo, di raccontare il carcere in modo diverso, di raccontarlo attraverso le parole dei detenuti. Oggi lo facciamo attraverso le parole di un professore che insegna nelle carceri. Già questo mi sembra emblematico, no? Perché è indicativo di una volontà del sistema carcerario, almeno di una parte di esso, di provare ad avere una relazione diversa con i detenuti. E a me sembra importante partire da qui, cioè il professore Cosenza un attimo fa diceva il mio primo impatto è stato, diciamo, molto semplice, ma di una semplicità fatta da buoni e cattivi, no? Poi invece, entrando dentro, ti rendi conto che quello non era il vaso di Pandora, cioè che dentro il carcere c'è una parte del male, ma non c'è solo il male, e che una parte del male invece è anche fuori. Allora, le chiedo innanzitutto il suo punto di vista rispetto al fatto che docenti come il professor Cosenza approcciano il mondo del carcere con un'idea, e poi probabilmente, lo sentiremo anche più avanti, questa idea del mondo del carcere progressivamente muta, perché si introduce l'aspetto della relazione con uomini, con persone che sono detenuti, ma sono innanzitutto persone.
2: Io ho, perché mi sentivo già cattivo di mio, ho perché, nemmeno mi rendo conto della mia evoluzione, non sento, non ho presente di avere vissuto un cambiamento di opinione su quello in merito al carcere. Già quando ho fatto il militare nel 1972 sono stato diverse volte in prigione, la prigione dei militari, CPS, CPR, quindi comunque ero abituato a sentirmi piuttosto ribelle. Quindi in carcere ci sono entrato con questo vissuto della ribellione nei confronti di una autorità che non meritasse la mia stima, ok? E entrando in carcere mi sono trovato immediatamente di fronte ad un mondo dove si toccava con mano che i detenuti non avevano alcun rispetto, nessuna forma di considerazione per le autorità che le tenevano in carcere. Questo ho colto dall'inizio, ho colto quindi che i detenuti si sentivano da una parte oppressi, ma prima di essere stati oppressi erano stati loro ad opprimere e a commettere reati. E questa idea me la porto appresso quasi vergognandomene da 46 anni.
1: Torno dal professor Cosenza. Lavorare con i detenuti, professore, ha modificato o ha confermato l'idea che se n'era fatto senza conoscerli direttamente?
0: No, indubbiamente ha modificato. Un po' conoscevo, dicevo, più per esperienza indiretta la situazione carceraria, però il rapporto diretto, il rapporto umano con le persone detenute, ecco, io preferisco per ricordare a me stesso che sono innanzitutto persone, definirle sempre persone detenute. Poi anche a me scappa di dire detenuti, perché è normale che sia così.

0: Sì, però e abbiamo anche fatto in modo che in tutti i documenti, anche ufficiali, fosse modificata la terminologia per definire le persone detenute. Ecco, perché è la persona con cui tu entri in contatto innanzitutto, e poi ovviamente la persona che ha commesso i reati, che ha fatto a volte delle cose orribili. Ma da un punto di vista dell'insegnamento questo non rileva nulla, perché a me quello che interessava era insegnare i contenuti della mia disciplina, ma soprattutto cercare di accendere l'interesse per il sapere. Questo era lo scopo principale, e in questo sono stato facilitato dalla relazione umana, perché anche in un contesto di sofferenza, perché tale è, a cui sei sostanzialmente impreparato, cioè lo puoi immaginare ma non sei preparato perché non c'è nessun corso di formazione, almeno finora.
1: Com'è toccare il dolore? Viverlo da vicino, riuscire a guardarlo negli occhi?
0: È impegnativo, e badi bene, non tanto il dolore delle persone detenute, ma quanto di quelle che vengono definite le vittime secondarie. Una cosa a cui non mi sono mai abituato è stato l'ingresso dei bambini e delle persone molto anziane che andavano a trovare i parenti in carcere. Ecco, quella era una cosa che mi toccava molto, riverberava molto emotivamente, oltre, voglio dire, ad alcuni episodi in cui di crisi delle persone detenute che manifestavano anche durante le lezioni, insomma, non si può rimanere assolutamente indifferenti. Il resto, credo che se non ti interroghi sulle emozioni che provi, non puoi insegnare, perché quella è condizione essenziale dell'aver cura degli altri.
1: Senta, ma secondo lei è come insegnare agli studenti che lei ha conosciuto nella sua esperienza di docente, o è molto diverso?
0: No, è diverso per il contesto, ovviamente, perché io non ho fuori i problemi che ho dentro.
1: Cioè lei fondamentalmente mi sta dicendo che psicologicamente l'approccio per lei è stato egualitario, che il fatto che fosse in carcere non ha inciso sul suo approccio come docente nel voler fornire la materia da insegnare. È cambiato forse progressivamente attraverso la relazione con i detenuti.
0: Da questo punto di vista no, cioè il mio mestiere è quello, cioè è tale è anche in un contesto carcerario, anzi in un contesto carcerario diventa ancora più rigoroso. Io credo che da questo punto di vista la scuola debba essere molto esigente, non meno esigente, date le condizioni che ci sono, perché credo che la scuola abbia una funzione importantissima, soprattutto noi insegnanti lavoriamo sostanzialmente con la parola, come fa lei anche.
1: Certo. No,
0: è la parola importante, la responsabilità della parola, soprattutto in un contesto di malessere, evidentemente molto più alta che non all'esterno.
1: Contribuisce a edificare l'anima. Professore Aparo, mi racconta la sua esperienza. Quando lei è entrato in carcere ormai 47 anni fa, che approccio ha avuto nel momento in cui lei avrebbe dovuto fornire una consulenza, comunque in qualche modo trasferire anche un sapere ai detenuti che lei sarebbe andato ad incontrare? Lei che approccio ha avuto? Ha sentito il professor Cosenza, no? Lui ha detto: io innanzitutto mi sono posto l'obiettivo, come se fossi in una normalissima scuola, di trasferire la mia scienza, la mia conoscenza agli studenti. Poi il contesto lentamente forse ti cambia, soprattutto nel vivere situazioni come quelle di incontrare i parenti che entrano e incontrano le vittime, magari sono bambini, magari sono persone molto anziane. Quello in qualche modo scalfisce in parte la propria diciamo etica professionale, no? Nel senso che incide da un punto di vista emotivo. Per lei, che pure è uno psicoterapeuta, quindi forse più abituato a essere schermato da determinati livelli emotivi, per lei com'è stato?
2: Allora, io innanzitutto sento di non avere alcun romanticismo, non c'è nella mia testa un'idea più o meno mitica di quello che ho fatto in carcere, di quello che ho conosciuto. Ah, innanzitutto sono entrato in carcere e per quello che ricordo, la mia prima percezione ha riguardato l'insensatezza del carcere. Quindi la prima mia impressione, che ricordo ancora oggi e su cui verosimilmente ho scritto i miei primi interventi, i miei primi testi sul carcere, riguarda l'assurdità del carcere, cioè l'assurdità di una pena che si materializzava nella attesa del giorno in cui si sarebbe usciti dal carcere. Questa è stata la mia prima percezione. E un altro aspetto riguardava il mio ruolo, un ruolo che prevedeva che io stilassi delle relazioni sui detenuti, relazioni che poi venivano combinate con quella di altri operatori, cioè educatore e assistente sociale, una relazione che andava a finire sulla scrivania del giudice. Per quanto riguarda i detenuti che io andavo conoscendo nei miei primi anni, quando non esisteva ancora il gruppo della trasgressione, la mia percezione era di persone che credevano di aver capito qualcosa della vita, ma dal mio punto di vista non avevano capito assolutamente niente. Cioè delle persone arrabbiate, ignoranti, ingenue, che sulla base di questa ignoranza e questa ingenuità credevano di essere in un modo o nell'altro autorizzati a combinare quello che facevano. Una delle cose che mi sto ricordando in questo preciso istante e che è significativa è che il delinquente, colui che produce atti delinquenziali, si sente sostanzialmente autorizzato a fare quello che fa per il fatto che corre dei rischi. Nella sua testa il fatto che lui corre il rischio di essere ammazzato nel corso della rapina gli dà l'autorizzazione a commettere la rapina, mentre invece quelli che non corrono rischi, per esempio perché lavorano facendo il falegname, loro, siccome non corrono rischi, in definitiva non possono aspirare al tenore di vita al quale aspira invece il delinquente. Il delinquente dice che lui ama la bella vita, che secondo lui è una bella vita. In realtà è una vita di sperperi e di autolesionismo, oltre che di eterolesionismo. Ma questa bella vita, nella sua testa, lui si convince che è alla sua portata, perché lui ogni giorno rischia la propria vita.
1: Professor Cosenza, mi riaggancio a quello che ha detto adesso il professor Aparo. Per lei insegnare ai detenuti che cosa ha voluto dire? Perché mi pongo soprattutto l'interrogativo di comprendere se abbia inciso nella sua relazione con loro e nella sua formazione personale, morale, anche il rapporto con la rabbia, perché i detenuti dentro di sé in molte circostanze alimentano per molto tempo una rabbia fino a quando non riescono a manifestarla. Io ribadisco un concetto importante, no? Noi stiamo parlando, attraverso due esponenti, due docenti, del tentativo che fa la società civile, un certo tipo di società civile, di entrare nelle carceri per restituire un alito di vita, meglio ancora un alito di coscienza a questi detenuti, perché colgano il senso della vita, il senso di ciò che hanno fatto e di conseguenza anche un senso di responsabilità di quello che, adottando verso di sé, potrebbero modificare per tornare ed essere riabilitati nel contesto civile.
0: Ma vede, la scuola in carcere viene percepita come un ambiente di libertà. come un ambiente altro, e le persone detenute hanno molta cura della scuola, intanto perché come dire, la scuola ha avuto poco cura di loro prima che entrassero in carcere, la scuola di Don Milani, no? Quella in cui, come gli ospedali che accolgono i sani e respingono i malati, ma hanno anche un po' un'idea mitica, no, della scuola. E la scuola comunque è un'istituzione che lavora nel carcere, all'interno di un'altra istituzione, ma un'istituzione autonoma. Le parole della scuola vengono vissute come parole di fiducia, di cui ci si può fidare. E quindi l'approccio ovviamente è diverso rispetto a chi lavora nell'istituzione penitenziaria. Per quello dicevo, per me non è rilevante il reato che hanno commesso, perché continuerei altrimenti a considerarli dei reati che camminano. Invece preferisco considerare le persone, perché questo mi consente di svolgere il mio mestiere e quindi di insegnare, ma anche di apprendere. C'è una cosa che a me piace dire ogni tanto, io sono, come diceva lei, di origini meridionali, cioè il termine imparare nel meridione ha un duplice significato. Significa sia imparare, ma anche insegnare. Quando si dice la mia maestra mi ha imparato questo, no? Ecco, io credo che l'insegnante debba avere questa postura se vuole insegnare, cioè quindi essere disposto all'ascolto, ma un ascolto attento delle persone che ha di fronte. Ecco, questo in carcere lo si apprende con una certa facilità, con una certa velocità anche, perché c'è una richiesta di relazione umana, e in un ambiente, ripeto, che viene ritenuto un ambiente di libertà, in un contesto che presenta delle contraddizioni assolute. Cioè, ora voglio dire, per noi la precondizione dell'apprendimento e anche la finalità è la libertà, in un contesto che per definizione priva di libertà. Noi dovremmo avere l'idea anche che sia un po' strana, no? Del fatto che le persone detenute abbiano molto tempo a disposizione per studiare, e non è così vera, perché il tempo è eterodiretto, è diretto da altri.
1: Ecco, è affascinante questo concetto, perché ci porta all'idea della scuola come libertà e della dialettica come strumento di libertà, dialettica interiore, individuale, ma anche collettiva, quindi fatta di reciprocità. Allora, vi ricordo che Giornale Radio e Delitto e Castigo lo potete sentire anche su www.giornaleradio.fm, quindi lo trovate anche su internet. Adesso facciamo un attimo di pausa, pubblicità, e poi rientreremo in studio.

0: Sono le 10 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, Max Rigano, il professore Iuri Aparo e il professor Corrado Cosenza. Stiamo parlando del ruolo di chi insegna nelle carceri. In questo caso il professor Cosenza sta affrontando con noi questo percorso, ci sta raccontando questo percorso che lui ha fatto e sta facendo. Professor Cosenza, c'è una domanda che come dire, mi viene da dentro, no? Se lei esce per strada, soprattutto in questo periodo storico, si sentirà dire che coloro i quali vengono assicurati alla giustizia debbono marcire in carcere, cioè il sentore comune è che il delinquente, peraltro il delinquente quello che ti scippa, quello che ti butta per terra, senza arrivare a quello che poi spara, no? Ma già il delinquente che usa i razzi, i petardi contro il poliziotto, lo aggredisce con un martello. Ecco, questi soggetti vengono attraversati dall'odio collettivo e vissuti come persone che dovrebbero marcire in carcere. Ecco, lei invece ha proposto un'idea di carcere come luogo della libertà, nel senso che lei ci ha detto che i detenuti che a un certo punto possono accedere ad un'aula di studio vivono quel momento come forse dovrebbe essere davvero la scuola, come un momento di libertà. Ma qual è il suo vissuto quando lei sente dire dalla gente comune che marciscano in carcere? C'è questa forma di vendetta, no? Verso le persone, di controrabbia alla rabbia dei detenuti. Lei come la percepisce questa condizione?
2: Intanto vorrei precisare che appunto non intendo la scuola carceraria come un luogo di libertà. Viene percepita in questo modo perché è altro rispetto all'istituzione penitenziaria e quindi ne si dà fiducia, ma è tutta all'interno anche della normativa penitenziaria, tant'è vero che il trattamento, no, che consiste sostanzialmente nell'attività rieducativa, pone sempre al primo posto l'istruzione e poi tutte le altre attività trattamentali. Ma con questo non intendo dire che il carcere in questo contesto sia un luogo di libertà, non lo è, perché la scuola è molto condizionata a tutto quello che avviene fuori dall'aula.
1: Ma sa, ecco, professore, però, molti detenuti che sono stati qua, alcuni dei quali lei conosce, sì, poi ci arriveremo tra un attimo, spesso ci hanno detto: mi sono sentito libero per la prima volta in vita mia in carcere, e quando ho potuto pensare e quando ho potuto studiare mi sono sentito una persona finalmente libera. Sì. In questo il valore della scuola, intesa proprio come apprendimento della scienza, apprendimento del sapere, è fonte di libertà interiore, per cui sei costretto fisicamente ma la tua anima è libera, a differenza di quando il tuo fisico è libero ma in realtà la tua anima ti porta poi a cadere nella devianza. La cosa straordinariamente forte è appunto la forza che ha l'insegnamento e la condizione del sapere donato come elemento di trasformazione dell'essere umano.
2: Sì, assolutamente, questo è importante. Dicevo, le parole che la scuola dà, che sono le parole della scienza, della letteratura, dell'arte, insomma, ecco, sono parole che possono essere degli strumenti messi a disposizione, possono essere usati bene, no? Sia per il qui ed ora, per vivere anche la condizione detentiva in maniera migliore, ma anche ovviamente per il futuro. E questo è un fatto, come dire, che attiene al nostro mestiere di insegnanti. Ora, questo non nega che all'interno del carcere ci sia una subcultura che attraverso invece l'insegnamento noi tendiamo a combattere, quindi in qualche modo mettiamo anche in contraddizione le persone che frequentano la scuola con le altre persone detenute. A volte quando uno frequenta la scuola viene addirittura deriso da chi rimane in cella, perché lo si vede come un momento in cui ci si sgancia dall'ambiente criminale. Ecco, questo è un aspetto invece rilevante, il fatto stesso di avere dei rapporti con l'esterno, perché noi siamo percepiti come esterno, è un fatto di per sé positivo, che tende a rompere gli equilibri anche all'interno dei rapporti fra le persone detenute. Questo credo che sia importante. E per rispondere alla sua prima domanda, perché non intendevo eluderla, beh, io capisco le persone che stanno fuori, che vivono non solo, non tanto direttamente, ma spesso mediaticamente, no? Questa come dire, sensazione di insicurezza che deriva da piccoli, medi o grandi reati. Capisco quale sia la reazione. Cioè, mia mamma, quando una volta le rubarono pochi gioielli che aveva, disse: ci vuole la pena di morte. Ecco, ne capisco il significato, ma l'unica cosa che mi sento di dire a queste persone è che dovrebbero conoscere direttamente il carcere, perché altrimenti è difficile anche spiegarlo, perché sembra che si voglia essere indulgenti. Io non sono affatto indulgente nei confronti delle persone detenute. Quando dicevo la scuola esigente, è una scuola che mette al primo posto delle parole che siano delle parole di verità e che anche smascheri delle parole che hanno un significato sbagliato. Per esempio, il termine rispetto all'interno del carcere è quello dovuto a chi? A delle persone d'onore, no? A chi è membro del proprio clan, della propria banda, delle persone criminali di riferimento che hanno un certo ruolo, un certo rilievo nell'organizzazione o all'interno dell'organizzazione carceraria. Ecco, noi tutto questo lo mettiamo in discussione, cioè per noi il rispetto è quello che è dovuto a ciascun essere umano.
1: A prescindere dall'appartenenza al clan.
2: Ecco, quindi vogliamo essere, da questo punto di vista, la scuola è anche dirompente rispetto a questi meccanismi.
1: Ecco, professor Aparo, lei per esempio è uno che non è indulgente con i detenuti. Quello che noi abbiamo ascoltato in queste settimane, in questi ultimi mesi, attraverso la proposta che lei ha fatto di far ascoltare la voce dei detenuti, è una modalità con cui lei crea una sorta di reciprocità e quindi di dialettica formativa della coscienza del detenuto. Ma in realtà, io che l'ho vista in carcere lavorare con i detenuti, lei non è indulgente. Anzi, lei è uno di quelli che dice, in certi casi il carcere abbia anche la mano dura, ma questo deve significare tuttavia che la detenzione non può diventare una limitazione della libertà dell'anima. L'anima va rifocillata attraverso la coscienza, il lavoro sulla propria coscienza. Quello è qualcosa che non bisogna mai smarrire. Ma lei dice il carcere è comunque una struttura detentiva necessaria.
3: Stamattina sono ancora più antipatico del solito. E, però cerco di obbligare me stesso a stare sui binari e dico innanzitutto che la mia visione della persona che commette reati non è la visione di una persona brava o cattiva, è la visione di una persona che non conosce a sufficienza se stessa e non conosce i propri sentimenti. Quindi io, forse anche perché ho una formazione da psicologo, con i detenuti ho, prima di ogni altra cosa, l'atteggiamento di chi diciamo alimenta insieme con loro la ricerca dei loro sentimenti, delle loro frustrazioni, cioè in pratica di quel magma emotivo che induce la persona a commettere abusi e reati. E questo per quanto riguarda qual è l'atteggiamento nei confronti di chi mi trovo davanti, sia nello studio privato sia in carcere. Poi, per quanto riguarda il fatto che in carcere si possa vivere una sensazione di libertà, in carcere può accadere questo fenomeno, e cioè che il detenuto che ha dell'autorità una immagine estremamente negativa, senza eccezione alcuna, che si rubi, si spacci, si ammazzi, comunque in ogni caso uno degli elementi in comune è quello di avere dell'autorità un'immagine negativa. In carcere può accadere che un detenuto conosce il professor Cosenza, lo ascolta parlare, ascolta la passione che lui ci mette in quello che fa, e a questo punto il detenuto comincia a vivere una strana esperienza, cioè di incontrare una autorità credibile, cioè una persona che ne sa più di lui, di quello che insegna, la matematica, l'economia, quello che sia, ma che intanto che insegna guadagna la sua stima. Il detenuto non è persona abituata ad accordare stima alle persone che hanno un ruolo, a meno che non sia il ruolo del boss. Ok? Intanto abbiamo messo quest'altro punto. Terzo punto, io con il gruppo della trasgressione cosa ho tentato di fare? Ho tentato di portare i detenuti che consideravo non consapevoli dei propri sentimenti, ho cercato di portarli a sviluppare nei miei confronti una stima e una considerazione che passava non dal potere che io avevo su di loro di scrivere la relazione che poi andava sulla scrivania del giudice, ma ho tentato di ottenere la loro stima e soprattutto la trasformazione dell'immagine dell'autorità che loro avevano in testa attraverso il fatto che loro da me potessero ottenere nutrimento. La sensazione che i detenuti che sono venuti qui a fare l'intervista hanno espresso, tutte le persone che sono venute qua, è che loro al gruppo della trasgressione vivono un senso di libertà, perché loro al gruppo sentono di crescere. Invece il carcere come struttura non è organizzata per farti crescere. L'ultima cosa semi antipatica che dico è che quando lei mi attribuisce l'affermazione che il carcere deve essere anche duro, io non confermo quello che lei mi attribuisce, perché il carcere non si può permettere il lusso di essere duro, si può permettere il lusso di essere duro solo chi ti ama. Dunque, un insegnante che ama l'allievo, quando è duro, viene amato, riconosciuto, rispettato nel senso migliore del termine. Ma il carcere nella testa del detenuto non ha il diritto di essere duro, perché il detenuto vive il carcere come il luogo della violenza che lui subisce. Punto.
1: Ecco, sono riuscito a far emergere dal professor Aparo quello che volevo, cioè il concetto di severità ha un senso nel momento in cui venga esercitata attraverso di fatto un atto d'amore. E questa la funzione di un carcere che voglia riabilitare coloro i quali hanno commesso i reati, ed è questo quello che Cesare Beccaria in qualche modo ci ha indicato, ha indirizzato attraverso l'illuminismo e attraverso un filone culturale che ci accompagna fino ad oggi, o che accompagna una parte della nostra società. Professore, a proposito di, diciamo, dialettica e di amore, c'è una persona che è stata nostro ospite, che lei ha conosciuto ed è stato anche un suo allievo, che è Alessandro Crisafulli. Allora, si tratta di una persona che ha avuto per i suoi reati la pena dell'ergastolo, che oggi è all'ultimo anno di libertà condizionale. Dopodiché Crisafulli sarà un uomo completamente libero. Ricordo ai nostri radioascoltatori che Alessandro Crisafulli è stato un boss dell''ndrangheta a Milano negli anni 90. Ecco, professore, lei, professor Cosenza, che opinione ha di questo? Per la società, a suo giudizio, è un guadagno o un rischio?
2: Ma guardi, intanto non so leggere il futuro, quindi non saprei, ma sicuramente io credo che possa essere un guadagno. Un guadagno perché è una persona che ha saputo, come dire, prendere dal carcere quello che il carcere poteva dargli in termini positivi. E quindi credo che sia stata una persona che ha maturato seriamente un'esperienza, sia attraverso la scuola, sia attraverso il gruppo della trasgressione, ma anche attraverso una serie di esperienze sue individuali che lo hanno aiutato a crescere e uscire fuori da quel mondo. La scuola è stato un pezzo del suo percorso e credo che gli sia servito come sia servito ad altri, e questo mi gratifica, perché poi, voglio dire, quello che noi speriamo è esattamente questo, cioè che le persone possano, come dire, attraverso la scuola pensarsi diversi o anche diversamente, e che quindi possano accedere a un mondo altro, no? Quindi possono pensare a un mondo altro che non perché, è quello di origine.
1: Perché Alessandro, quando è venuto qui, insomma, ha parlato di filosofia, ha esposto dei concetti articolati, complessi, che francamente non è facile rilevare tra le persone comuni. Quindi mi viene istintiva una domanda da farle: il rapporto con persone come Alessandro ha mutato il suo personale rapporto col concetto di libertà e col concetto di amore?
2: No, nel senso che, come dire, questa opinione comunque ce l'avevo già prima, no? Io credo che il proprio mestiere, qualunque esso sia, vada fatto con passione e avendo cura delle persone per cui lavori, ma anche delle persone con cui lavori. E quindi riuscire poi ad ottenere dei risultati avendo questo come presupposto, io credo che sia più facile, molto molto più facile. Nei confronti di Alessandro lo è stato, anche perché lui in qualche modo aveva già iniziato a maturare un modo di pensarsi diversamente. E Alessandro mi ha fatto spesso pensare alla scuola che fuori non funziona, non tutta, cioè ancora una parte della scuola che, almeno soprattutto all'epoca, non funzionava. E di recente mi è capitato di chiedere ad Alessandro...
1: Mi ha fatto pensare lei, professore, perché poco fa, quando lei ha detto che i detenuti con cui lei si relaziona in aula dentro le carceri sono percepiscono la scuola come luogo di libertà, mi ha fatto pensare istintivamente che quelli che invece fisiologicamente e naturalmente possono accedere al mondo della formazione attraverso la scuola non la percepiscono come un luogo di libertà, o almeno sembrerebbe non ne abbiano la piena contezza. A me questo è quello che mi ha sorpreso, cioè che paradossalmente la scuola dentro un istituto penitenziario assuma la sua vera immagine, la sua vera forza etica, che è quella di in qualche modo permeare, trasformare l'anima delle persone attraverso la riflessione, lo studio, l'acquisizione e l'apprendimento della scienza, della filosofia, della storia.
2: Purtroppo in alcuni casi è così, non è così dappertutto. Poi la scuola dipende sostanzialmente da chi la fa, cioè sostanzialmente dagli insegnanti, certo anche da tutto il resto del personale che lavora per la scuola, e gli approcci ovviamente sono ancora differenti, insomma, fra gli insegnanti. Io credo che l'insegnante debba far percepire la passione ed interesse che ha per la persona che ha di fronte, non per la classe in maniera indistinta, ma per ciascuno studente e in maniera differente per ciascuno di loro, perché poi ciascuno, come dice spesso anche il professor Aparo, ha necessità di essere riconosciuto nella propria identità. La propria identità, che non è necessariamente una bella identità, a volte è un'identità complessa, fatta di cose orribili, ma anche di potenzialità, di cose ottime, no? Che possono essere aiutate a svilupparsi.
1: Professore, ho ancora una domanda, poi voglio subito sentire anche il parere del professor Aparo. Professor Cosenza, lei è un esperto di economia. Se dovessimo adottare parametri e criteri principalmente economici, come dovremmo architettare una pena economicamente vantaggiosa e nello specifico un carcere economicamente vantaggioso dal suo punto di vista?
2: Beh, io continuo a ritenere che il carcere debba essere, come dire, la soluzione più residuale possibile, che quindi possa eventualmente, non lo so, non certo con le condizioni attuali, essere concepito per un numero molto ma molto più ridotto di persone che eventualmente avrebbero difficoltà e creerebbero difficoltà all'interno del sociale. Quindi non so se definirmi abolizionista, riduzionista, comunque sicuramente non per le persone che attualmente sono in carcere, che hanno problemi che peraltro riverberano anche nella scuola, hanno problemi di tossicodipendenze, di disagio mentale, di povertà educativa veramente pesante. Quindi da questo punto di vista sicuramente una riduzione porterebbe anche un beneficio economico. Consideri che il costo medio per detenuto giornaliero è di 154 euro, non quello che viene speso per ciascun detenuto, che sarà 10-15 euro, ma della macchina complessiva dell'amministrazione penitenziaria, che significa circa 56.000 euro l'anno. Ecco, pensi delle risorse così spese per cercare di dare delle pene che siano anche positive. Noi come insegnanti siamo indotti a pensare più alla sanzione positiva che a quella negativa, ma penso anche alle cosiddette pene alternative al carcere. Sono tante che possono essere adottate e che vengono sempre di più adottate, ma dovrebbero estendersi molto di più. Solo così la pena può essere veramente, può avere la funzione che le dà la nostra Costituzione.
1: Certo. Ecco, professor Aparo, lei poco fa ha detto che il ruolo di coloro i quali si relazionano con i detenuti dovrebbe essere appunto quello del nutrimento. Leggo quello che ha detto lei prima a quello che ha detto un attimo fa il professor Cosenza, cioè lo Stato deve in qualche modo nutrire in modo economicamente adeguato, ma anche psicologicamente e culturalmente utile il detenuto al fine di poterlo riabilitare. Questo, anche questa modalità di natura economica, è un atto d'amore ed è un atto di nutrimento, oltre che un atto appunto che ha un sottostante peso economico, perché l'utilizzo del denaro posto in essere per creare laboratori, di musica, di letteratura o di psicologia, servono esattamente a questo, a restituire o a consegnare per la prima volta una coscienza al detenuto, che magari quella coscienza non ce l'ha e deve vederla formata perché ha avuto precondizioni che non ne hanno reso possibile la possibilità di costituirla, quella coscienza.
3: Siccome abbiamo poco tempo, le dico che il carcere, ma la scuola prima del carcere, hanno bisogno di un investimento che tenga conto di questo che dico adesso. La persona, quando fa piangere gli altri, deve potersi sentire in colpa. Ma perché una persona possa sentirsi in colpa, questa persona deve sentirsi amata, rispettata, guidata. Chi non si sente amato e guidato da una autorità non si sente in colpa. Per cui i detenuti, dopo aver commesso i detenuti, per meglio dire, chi ha commesso reati, quando entra in carcere non si sente colpevole, si sente ingiustamente sequestrato. Quello che lo Stato e le scuole dovrebbero, il carcere, le scuole e ogni istituzione dovrebbe riuscire a fare, è di fare in modo che quando sbagli ti senti responsabile e colpevole dell'errore, invece che sequestrato da chi ti punisce. Quindi sostanzialmente non esiste punizione utile che non sia accompagnata da una guida verso un'idea di se stessi che ti permetta di sentirti colpevole quando fai male agli altri.
1: Bene, allora ringrazio il professor Iuri Aparo come sempre, ringrazio il professor Corrado Cosenza per essere stato qui con noi questa sera. Vi ricordo che i contenuti del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net, che i contenuti invece di questa trasmissione li potete sentire su www.giornaleradio.fm. Ringrazio come sempre il mitico Peter Bescapè per il suo fondamentale ausilio. Grazie a tutti voi per averci ascoltati. Ci risentiamo domani in replica alle 20 e poi sabato prossimo.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Mercoledì 17 maggio 1972, sono le 7:30. Milano si alza con la sveglia puntata. La radio parla di traffico intenso sulla tangenziale, di qualche incidente in città, il terreno è scivoloso, si prevedono pioggia e grandine in mattinata. Lo speaker racconta le notizie del giorno. Un operaio di Dalmine che cade da un'impalcatura, la visita di Richard Nixon a Mosca, l'isolamento da Hue in Vietnam della base americana di Da Nang, lo sciopero di 300.000 statali. Siamo nel mezzo di una settimana come tante. I taxisti si recano alla solita fila in stazione centrale, portano uomini di affari negli aeroporti, borse zeppe di carte, agende, appuntamenti. C'è la metropolitana tracarica di persone, la linea 1, quella che va da Sesto San Giovanni all'8, i filobus 90 e 91 che percorrono la circonvallazione estrema sono presi d'assalto. Corrono in ogni direzione, ognuno per la propria strada, vanno via, veloci, con le mani ficcate in tasca, il bavero alzato e il giornale tra le braccia. Poi consumano le colazioni in fretta, un cappuccino, una pasta, il biglietto del tram e via. Alle 9 i mezzi pubblici sono già vuoti. Milano è ormai dentro alle fabbriche. Si sente il respiro affannoso degli altoforni di Sesto San Giovanni, i torni e le frese della Falca, il carico e lo scarico dei camion della Pirelli Bicocca, i rumori metallici della Breda. Anche i telefoni degli uffici del centro iniziano a squillare. Sono le 9:15. Questura di Milano, centrale operativa di via Fate Bene Fratelli. Una voce lontana e metallica giunge dalla radio di un equipaggio della squadra volante della polizia. C'è un uomo ferito da colpi di pistola in via Cherubini. È il commissario Luigi Calabresi, ferito da colpi di pistola. Sta sanguinando dal capo. Chiamate altre vetture che arrivino subito. Fate presto, non si può perdere un attimo. Il commissario Luigi Calabresi cade tra la sua 500 rossa e una Opel Kadett, parcheggiate con la parte interiore accostata dallo spazio traffico. Il poliziotto si collega ancora con la centrale operativa. Mandateci un'auto ambulanza, fate presto, forse si riesce a salvare. Passano pochi minuti e Luigi Calabresi viene trasportato all'ospedale San Carlo da un'auto della Croce Bianca. Il commissario muore alle 9:47 del 17 maggio 1972. Quando il killer lo uccide, Luigi Calabresi ha 35 anni. È il vice direttore dell'ufficio politico della Questura di Milano. Lascia una moglie, Gemma, due figli, Mario e Paolo, e un terzo che deve ancora nascere, Luigi. Il lavoro di Calabresi non è, a quel tempo, tra i più facili. Controlla l'attività dell'arcipelago dei gruppi della sinistra e della destra extraparlamentare. Si trova al centro dell'inchiesta più complessa della storia dello stragismo italiano, quella della bomba del 12 dicembre del 69 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Delle fasi iniziali dell'inchiesta neanche l'artefice. Calabresi riceve indicazioni e ordini precisi dai suoi superiori di Milano, Marcello Guida, Antonino Allegra, che a loro volta dipendono dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto da Federico Umberto D'Amato. Bruno Ambrosio, ormai scomparso, è uno dei primi inviati della televisione ad accorrere a Milano, in via Cherubini.
4: Ma le azioni erano
0: pesantissime, il clima era, se possibile, ancora più pesante. E il fatto che in qualche modo Calabresi dovesse pagare una presunta colpa era così circolante nell'aria, nei manifestini, nelle cose, eccetera, che ormai sembrava quasi impossibile.
3: Il clima che precede l'omicidio di Luigi Calabresi è incandescente. Sono in corso le inchieste sulla strage di Piazza Fontana, sulla morte dell'anarchico Pino Pinelli, caduto dal quarto piano della questura di Milano proprio dallo studio di Luigi Calabresi. Gad Lerner, ai tempi, è un giovanissimo militante di lotta continua.
4: Esisteva in Italia, in quel periodo, un doppio livello perfino negli apparati dello Stato. Tanto era senza quartiere e pronta anche a ricorrere a mezzi illeciti la lotta tra appunto le diverse parti politiche e settori deviati delle stesse istituzioni e l'opposizione che era sorta a sinistra.
3: Lotta continua è già la principale organizzazione della

0: Il lato oscuro della verità ricostruisce oggi l'omicidio di Luigi Calabresi e parte dalla prospettiva dei testimoni intorno a Via Cherubini a Milano.
1: Passavo di qua quando ho sentito quello che è successo, quindi sono rimasta così scioccata che in fondo non sono riuscita in quel momento a capire cosa stavo vivendo. Nel tempo ovviamente ho capito il dramma che è successo.
2: È meglio dimenticare certe cose, le preferisco.
3: Perché?
2: Perché sono troppo triste. Perché lo conoscevo personalmente.
4: Mentre venivo in negozio sentivo sparare. Sono andato fuori a vedere e ho visto questa persona che non sapevo che era commissario. E niente, era appoggiato lì al 500, perché pensavo di soccorrerlo. Ma poi ho visto che aveva un buco nella testa qua e uno dietro la schiena.
0: Milano, 17 maggio del 72, Pietro Pappini percorre via Cherubini con la sua Alfa Romeo 2000. Si dirige in via Mario Pagano, scorge una Fiat 125 blu targata MI-16802 che procede lentamente. Dalla macchina scende un uomo alto che raggiunge il commissario, dice Pietro Pappini. Gli punta la pistola con canna lunga ed esplode due colpi alla tempia. Mentre la vittima si accascia al suolo, lo sparatore tiene sempre la pistola in mano, indietreggia e raggiunge l'auto che nel frattempo si era avviata, prendendo posto sul sedile accanto ad una donna alla guida. Anche Luigi Gnappi si trova nei pressi dell'abitazione del commissario Luigi Calabresi. A fianco del killer, dice, c'era una donna, mi sembrava molto giovane. Adelia Dal Piva scende dalla sua abitazione vicino a Via Cherubini per imbucare una lettera e dice, dalla Fiat 125 scesero un uomo e una donna che stava al posto di guida, portava pantaloni neri, un giacchetto senza maniche e senza collo che scendeva fino alle cosce. Un uomo e una donna alla guida dell'auto, dicono i testimoni. Teniamo presente questo particolare. Gli investigatori indirizzano la pista verso la sinistra extraparlamentare, poi indagano gli ambienti della destra eversiva. Il 20 settembre del 72 vengono arrestati al valico di Brogeda Gianni Nardi, Bruno Stefano e la cittadina tedesca Kies Gudrun. Sulla loro auto i poliziotti trovano un arsenale da guerra. Alcuni testimoni dell'omicidio Calabresi notano una certa somiglianza tra il fotofilm del killer e Gianni Nardi. La pista di destra esce di scena con la scomparsa di Nardi nell'incidente a Mallorca, in Spagna, nel settembre 1976. Nelle inchieste sull'omicidio di Luigi Calabresi spuntano le dichiarazioni dei pentiti dell'organizzazione terroristica Prima Linea. Roberto Sandalo e Michele Viscardi coinvolgono direttamente Lotta Continua nell'organizzazione dell'agguato, ma nulla accade fino al 20 luglio 1988, il giorno della svolta. Leonardo Marino, militante di Lotta Continua, parla del delitto di Luigi Calabresi. Dice di aver partecipato a quell'omicidio. Era lui al volante della Fiat 125 blu. Per Marino, il killer del commissario è un ex militante di Lotta Continua di massa, Ovidio Bonpressi. L'incarico viene dall'esecutivo nazionale dell'organizzazione, in particolare dal responsabile del servizio d'ordine Giorgio Pietrostefani, e direttamente dal leader Adriano Sofri, che gli avrebbe dato il mandato nel corso di una manifestazione a Pisa. Dopo le rivelazioni di Leonardo Marino, il 28 luglio dell'88,

0: 8 vengono arrestati Adriano Soffi, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi. E fin da subito nasce la contrapposizione tra due versioni: Gianfranco Maris, l'avvocato che difende Leonardo Marino, e il leader di Lotta Continua, Adriano Soffi.
1: Ho l'impressione che sia uomo estremamente sincero e tormentato, che desidera riscattarsi moralmente, che rivede il suo passato con spirito critico nel quadro di una rivisitazione etica e politica della vicenda.
2: Io spiego fin dall'inizio che quello che per tutti è stato un enigma insolubile, umanamente travagliato, drammatico e così via, allora perché uno come Marino, da nessuno cercato, avrebbe dovuto andare dai carabinieri, consegnarsi, confessare, accusare gli altri, eccetera, eccetera, e la mia risposta è sempre stata: Marino non è andato dai carabinieri, ma i carabinieri da Marino.
0: Quello per l'omicidio di Luigi Calabrese è un lungo processo, un lungo iter giudiziario controverso e denso di colpi di scena e contraddizioni. La magistratura, dopo un lungo iter giudiziario, nel gennaio del 97 condanna in via definitiva Soffi, Bompressi e Pietrostefani a 22 anni di reclusione per l'omicidio di Luigi Calabrese e Marino a 11. Soffi e Pietrostefani vengono processati come mandanti dell'omicidio, seguendo la normativa penale ordinaria in vigore nel 1972. I primi due gradi di giudizio, 1990 e 1991, si concludono alla fine con la condanna degli imputati. Adriano Soffi non interpone appello perché vuole scontare la pena come forma di protesta, in quanto, come gli altri, si dichiara sempre estraneo pur assumendosi una responsabilità morale. La sentenza non ottiene però esecuzione per l'effetto espansivo del ricorso presentato dai suoi coimputati. Anche Leonardo Marino fa appello. Dopo la nuova condanna, Soffi cambia idea e presenta il ricorso in Corte di Cassazione. Soffi, prima dell'inizio del giudizio di legittimità, intraprende uno sciopero della fame per protestare contro lo spostamento del giudizio dalla prima sezione, quella di Corrado Carnevale, alla sesta. Il presidente della Cassazione affida allora il giudizio alle sezioni unite, che annullano nel 1992 questi primi verdetti, affermando l'impossibilità di erogare una condanna sulla sola base di una chiamata in coreo priva di riscontri oggettivi. Nel seguente giudizio di rinvio in appello, siamo nel 1993, Soffi e tutti i coimputati, compreso Marino, vengono assolti in base all'articolo 530,2 del codice di procedura penale, che riguarda quei casi in cui il vecchio codice prevede l'assoluzione per insufficienza di prove, con l'apporto decisivo dei giudici popolari. Viene definita una sentenza suicida e apre le porte ad un nuovo annullamento in Cassazione nel 94, accogliendo il ricorso della Procura di Milano. Arriva così un nuovo giudizio di rinvio, 1995, più veloce e meno seguito dal pubblico, che questa volta si conclude con la condanna di Soffi e degli altri. Soffi presenta quindi una denuncia contro il magistrato Gian Giacomo Della Torre, accusato di aver fatto pressione sui giudici, ma viene archiviata 2 anni dopo. Questa ennesima sentenza viene infine confermata in Cassazione nel 1997, passando in giudicato dopo 7 gradi di giudizio, compresi gli annullamenti. Di conseguenza Soffi e Bompressi si costituiscono presso il carcere Don Bosco di Pisa. Giorgio Pietrostefani rientra dalla Francia e si costituisce in comune accordo con Soffi e Bompressi. La condanna definitiva ammonta a 22 anni per Soffi e Pietrostefani, ritenuti i mandanti dell'omicidio, 22 anni a Bompressi, come esecutore materiale, mentre a Leonardo Marino vengono concesse le attenuanti generiche e reato è dichiarato prescritto. Sofì, Bonpressi e Pietro Stefani intraprendono a quel punto uno sciopero della fame di protesta e ovunque si tengono manifestazioni di sostenitori dei tre condannati. Sofì, Bonpressi e Pietro Stefani presentano un'istanza di revisione presso la Corte d'Appello di Milano, bocciata nel 1998 dopo il parere negativo della Procura. Il 6 ottobre del 98 la Cassazione annulla il giudizio d'appello. Il 4 novembre dello stesso anno il Parlamento approva una legge votata all'unanimità da Ulivo e Polo per le Libertà che sposta la competenza per le istanze di revisione dei processi alla Corte d'Appello del distretto più vicino a quello in cui si è tenuto il dibattimento contestato. Gli avvocati difensori presentano a quel punto un ricorso presso la Corte d'Appello di Brescia che all'inizio dà parere negativo. La Cassazione accoglie nuovamente il ricorso e successivamente la Corte d'Appello di Venezia accetta di rifare il processo. Il 24 gennaio 2000 la Corte d'Appello di Venezia rigetta l'istanza di revisione dopo 6 giorni di Camera di Consiglio. A quel punto, nel 2003, il problema si sposta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che alla fine respinge un ulteriore ricorso dei tre condannati chiesto a causa dell'irregolarità testimoniale sulla testa Bistolfi in violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel 2005, dopo le dichiarazioni del 1998 di Raimondo Etro e di altri brigatisti che sostengono la colpevolezza di Valerio Morucci, viene presentata una nuova richiesta di revisione alla Corte d'Appello di Milano per ragionevole dubbio di non colpevolezza, ma viene alla fine respinta. In totale si tengono 9 gradi di giudizio sul caso Calabresi, 7 regolari, 2 di revisione, per un totale di 4 condanne, 2 annullamenti, 1 assoluzione e 2 conferme in Cassazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sull'omicidio di Luigi Calabresi con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12. E 20 minuti.
5: Radio Podcast. Il meteo.
6: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
7: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
8: Erano circa le 9:20 di questa mattina. Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6. Stava raggiungendo la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante dalla casa. E questa. Mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile, le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano 2 persone. Una sembrava essere una donna ed era al volante. L'altra un uomo alto e biondo che ha indotto alcuni a pensare ad uno straniero. Qui in questo punto l'uomo sceso velocemente dall'automobile ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte. L'uomo che si copriva il volto con un giornale è risalito subito a bordo della vettura. I passanti erano terrorizzati dalla scena che si era svolta sotto i loro occhi rapidissima. La 125 blu ripartiva facendo una spericolata manovra e seguendo via Rasori, la stiamo seguendo anche noi e vediamo qui sulla cartina il percorso che ha fatta da via Cherubini, diretta verso via Rasori, e dopo aver ortato un'altra automobile che si trovava sul suo percorso, proseguiva in direzione di Piazzale Baracca e si fermava proprio in questo punto. Qui l'hanno trovata con il motore ancora acceso gli agenti di polizia. Dei due che la occupavano nessuna traccia. La polizia scientifica, dopo che era stato accertato che la vettura era stata rubata, ha compiuto i rilievi per scoprire eventuali impronte digitali. Sembra che non se ne siano trovate. Non si sono trovati neanche i bossoli dei proiettili esplosi da una pistola, probabilmente a tamburo, un'arma da guerra. Intanto si cercava di portare aiuto al commissario Calabresi. I medici dell'ospedale San Carlo non hanno potuto nulla contro la gravità delle ferite, una alla spalla, una alla nuca, una ai reni. Tutti i mezzi del reparto rianimazione sono stati impiegati, ma purtroppo non c'era più niente da fare. Il corpo del commissario è stato ricomposto e trasferito all'obitorio. Domani mattina sarà sottoposto all'autopsia.
0: Il mistero che avvolge l'omicidio di Luigi Calabresi sta tutto nella figura di Leonardo Marino. Ex militante di Lotta Continua, operaio della Fiat a Torino, Marino effettua numerose rapine di autofinanziamento per conto dell'organizzazione, sostengono i magistrati. Per le sue tasche sospetta la difesa. Ma da dove parte la storia di Leonardo Marino?
9: Io sono nato in provincia di Caserta, esattamente a Pastorano. Sono nato nel 1946, sono rimasto, diciamo, a mio paese fino all'età di 5 anni. Poi, siccome mio padre faceva il ferroviere, ha avuto un trasferimento e così con tutta la famiglia ci siamo trasferiti a Torino. Non erano ancora gli anni del boom, diciamo, negli anni 60, quando ci sono state, diciamo, immigrazioni di massa per... Soprattutto per me, così, un bambino di 6 anni andare a scuola in un posto dove anche così è rivisto come il terrone, no? Il mio primo lavoro è stato in una fabbrica di occhiali. Nel frattempo avevo fatto domanda alla Fiat, perché insomma, in quegli anni così, chi abitava a Torino, il traguardo massimo era quello di,
10: cioè, di essere, andare a lavorare alla Fiat.
9: Sì, di essere assunto alla Fiat, un lavoro sicuro. All'inizio l'impatto è stato molto pesante, ma poi così, anche per orgoglio, diciamo, ho resistito e poi ho lavorato, diciamo, alla Fiat fino a quando poi sono stato licenziato. Se non ricordo male, nel 70, per un motivo molto banale, perché ritardai a inviare un certificato medico. Cioè, a Torino, all'interno, diciamo così, di Lotta Continua ero conosciuto praticamente da tutti. Non è che stessi più con uno più con l'altro, ero amico di tutti.
0: Il pentito Leonardo Marino è stato ritenuto credibile dai giudici italiani, ma quali sono i punti importanti del suo racconto davanti ai carabinieri e nelle aule giudiziarie? Marino parla di un livello illegale e occulto dell'organizzazione Lotta Continua, di ordini precisi ricevuti da Giorgio Pietrostefani, allora capo della struttura del servizio d'ordine, e direttamente da Adriano Sofri durante un comizio a Pisa. Adriano Sofri avrebbe dato a Leonardo Marino l'ordine di uccidere il commissario Luigi Calabresi a immagini di un comizio a Pisa il 13 maggio del 72, quando migliaia di persone protestavano contro l'uccisione dell'anarchico Franco Serrantini. Quel giorno a Pisa, accanto ad Adriano Sofri, c'era anche il militante di Lotta Continua, Guelfo Guelfi.
11: Io ed Adriano siamo sempre stati molto prossimi dalla fine del comizio fino alla sera a casa della sua ex moglie, la Alessandra Peretti. E quindi vuol dire che siamo stati vicini a distanza di un metro e mezzo, dalle 6 del pomeriggio fino alle 9:30, 10 di sera.
12: Poi voi Marino l'avete incontrato a casa della moglie di Sofri.
11: Sì, questa mi pare è così, la contraddizione, la ciliegina che sta sulla torta, perché se un mandante di un omicidio tanto efferato ma anche complicato come è stato l'omicidio Calabresi avesse dovuto dare delle disposizioni e articolare insomma queste disposizioni con delle motivazioni, quale migliore occasione poteva essere quella dell'incontro a casa di Alessandra Peretti, dove appartatamente e separatamente senza alcun disturbo avrebbero potuto parlare e precisare questa cosa. Marino non si ricorda, se l'è ricordata dopo quella circostanza. È, come dire, un piatto freddo, è un piatto costruito un po' secondo quanto siamo, posso aver ragionato in tutti questi anni, un po' in casa Marino, un po' in una compagnia dei carabinieri e un po' in un tribunale della Procura di Milano.
0: Tra il 1997 e il 1998 realizzo una nuova indagine sull'omicidio di Luigi Calabresi. Così mi reco più volte nel carcere Don Bosco di Pisa, dove era detenuto Atiano Sofri. Nella saletta della biblioteca del carcere Don Bosco di Pisa ho registrato queste conversazioni praticamente inedite.
13: Sia dei nostri accusatori, dei magistrati che ci accusavano. Ti ricordo anche che all'inizio di questa nostra imputazione, all'esordio della nostra storia clamorosa quando fummo arrestati eccetera nell'88, io credo che i nostri accusatori avessero un appetito molto, ma di una bocca molto più spalancata, e pensassero di inghiottire molto più che noi, insomma. Forse ti ricordi gli avvisi di indirizzati a una quantità di persone che erano state di lotta continua, note come dirigenti di lotta continua, eccetera, e quindi con un'intenzione di fare una specie di retata e di addebitare all'organizzazione nel suo complesso una responsabilità in questo omicidio. Tant'è vero che la tesi che hanno continuato ad accreditare addirittura nelle sentenze sostenuta da Marino, e che è delirante per chiunque abbia conosciuto lotta continua e quei tempi, e per chiunque abbia un po' di buon senso, era che ci fosse stata addirittura una votazione a maggioranza nell'esecutivo nazionale di lotta continua per decidere se ammazzare o no Calabresi, con una maggioranza che ha votato, una minoranza che si è opposta, così come si possano pensare baggianate del genere, è abbastanza incredibile. Loro l'hanno pensato, però hanno rinunciato, secondo me spaventati intanto dagli errori che hanno fatto immediatamente, che li hanno costretti a fare marcia indietro almeno su una serie di cose. E poi hanno scelto la via che a loro sembrava più facile, cioè quella di processare per diritto comune un omicidio e poi invece di tirarne valutazioni morali, storiche, predicanti, retoriche, eccetera, nelle loro sentenze, in sede del tutto impropria rispetto al diritto, quindi appunto accampandosi a storici, a moralisti, eccetera, eccetera. La cosa che voglio dire è che quando dico che noi non solo non abbiamo avuto a che fare con nessuna scelta terrorista, ma anzi siamo stati per tempo e molto rigorosamente contro le scelte terroristiche, come dimostra la nostra storia, non vuol dire affatto, insomma, una specie di idilliaca rimozione del fatto che noi allora eravamo come altri che poi scelsero la strada terrorista, convinti della inevitabilità della violenza, convinti della necessità di prepararsi all'eventualità di una lotta armata, convinti della necessità di prevedere una repressione, una opposizione alle lotte proletarie, popolari, eccetera, che noi volevamo condurre, cui attribuivamo la nostra speranza in questo cambiamento rivoluzionario, da parte dello Stato, da parte dell'estrema destra, da parte di qualunque forma di squadrismo, eccetera, in maniera tale da costringere alla violenza, come la storia ha dimostrato moltissime volte. Dunque, noi avevamo questa convinzione, che non era una convinzione ideale, cioè un amore per la violenza, insomma, era una specie di partecipazione di un'antica e drammatica convinzione storica, insomma. Dunque, noi abbiamo pensato queste cose, abbiamo praticato anche azioni violente, qualcuno di noi si è ha cominciato a prepararsi o a fare quello che gli sembrava una preparazione a eventualità di questo genere. In me non c'è nessun abbellimento, insomma, nessuna trasformazione di lotta continua in una brigata di bravi ragazzi, insomma. La scelta terroristica è completamente un'altra cosa, insomma, era una specie di persuasione che occorresse mettere al primo posto la scelta di praticare la violenza, di praticarla direttamente contro i nemici, di abbandonare la lotta che allora si chiamava la lotta di massa come un terreno ormai esaurito, eccetera, e immediatamente, insomma, gettarsi nella lotta armata. Errore doppio, come si sa e come ora sanno in particolare quelli che l'hanno commesso, che sono le persone più consapevoli probabilmente a questo punto del loro errore. Errore politicamente grave e poi moralmente gravissimo, perché ha spinto persone la cui molla iniziale era la dedizione della propria vita, magari fino al sacrificio e fino alla morte, alla disponibilità a diciamo giocare con la vita degli altri, togliere la vita agli altri, mescolare, diciamo, questa disposizione al sacrificio con la disponibilità a sacrificare gli altri, fino alle cose terribili che poi sono successe nel corso degli anni, insomma, fino a uccidere, non so, i parenti degli infami, fino al sequestro Moro, fino alle cose che sappiamo bene.
0: In una di quelle conversazioni in carcere era allora presente anche Giorgio Pietro Stefani, ora latitante in Francia, dopo la condanna a 22 anni per omicidio.
14: Non mi sono mai aspettato nulla da tutto questo, no? Io credo che il diritto alla fine debba prevalere, no? Il diritto e la giustizia, no? E quindi che venga chiarito fino in fondo quello che è stato fatto, diciamo, gli imbrogli che sono stati fatti nel corso di questi anni a nostro carico, e quindi che la giustizia si affermi in una vicenda come la nostra, che non è la sola ovviamente, no, di ingiustizia, per restituirci veramente liberi alle nostre famiglie, come io spero, insomma, no? Dico, se sono venuto qui sono venuto soprattutto per difendere il mio nome, il nome che portano le mie figlie e la mia storia, no? E non perché mi aspettassi qualcosa da qualcuno, ma solo, diciamo, dal riconoscimento della nostra innocenza.
0: In quelle registrazioni nel carcere Don Bosco di Pisa, Diano Sofri entra nei particolari dell'inchiesta.
15: Ho fatto persino a dire, per eccesso di zelo, che io stesso forse in qualche situazione sarei arrivato personalmente a compiere anche un omicidio, grazie a Dio non è mai successo, però sono arrivato a dirlo retroattivamente nei confronti degli ipocriti, insomma, che fingono di non ricordarsi in che tempi si viveva, ma tutto questo non ha niente a che fare con quella teoria del doppio livello che immagina lotta continua come una specie di organizzazione terrorista ante litteram, in cui la politica giocata alla luce del sole nelle piazze era una specie di maschera di una vocazione oscura, notturna e violenta.
16: Il pubblico ministero Pomare ci ribadisce anche nel corso di alcune interviste negli scorsi giorni l'attendibilità di Marino, i riscontri oggettivi. Lo storico Carlo Ginzburg lo ha sfidato recentemente sui riscontri. Dov'è che il racconto di Marino secondo lei è debole? Quali sono per lei le contraddizioni vere?
15: No, il racconto di Marino non è debole, il racconto di Marino è assolutamente insensato e sconfessato in tutti i suoi aspetti, dai testimoni dell'epoca, che naturalmente non avevano niente a che fare con lotta continua, dai riscontri materiali dell'epoca, poi c'è una parentesi che riguarda la distruzione drastica di tutti i corpi di reato, cosa che di per sé basterebbe a chiudere un processo prima di aprirlo, e infine da tutte le contraddizioni interne di questo racconto. Adesso non glielo voglio ricostruire perché sarebbe troppo lungo, mi permetta solo di ricordarle due cose. La prima, che il pubblico ministero Pomari, cioè, oltre che in malafede, è un po' stupido, e cioè l'uomo che disse di avere scarnificato palmo per palmo il covo di via Montenevoso, dove anni dopo fu trovato dietro un paravento tenuto da chiodini, da quasi spilli, insomma tutto quel materiale riguardante il sequestro Moro, le carte del sequestro Moro, più armi, soldi, eccetera, eccetera, uomo che dovrebbe avere maggiore senso autocritico, e l'uomo che fece una ringa accusatoria nel corso del primo processo sostenendo che il mio problema era che io ero antipatico, E poi la seconda cosa che Marino mi ha accusato di avergli dato un mandato di omicidio un giorno a Pisa, il 13 maggio del 1972, e che tutto il racconto che Marino ha fatto di quel giorno è stato smentito drasticamente da molti testimoni, da me e dallo stesso Marino, il quale si è confuso e sconfessato e ha corretto la sua versione in modo tale che anche lì bastava semplicemente ascoltarlo o leggere le carte per chiudere la questione. Non le ricordo tutti i dettagli, ma insomma questi vanno dal fatto che lui disse che era stato avvicinato a Pisa da Pietro Stefani e da me, e poi dovette ammettere che Pietro Stefani quel giorno non c'era perché fu provata l'assenza di Pietro Stefani. Disse di aver ricevuto da me questo mandato alla fine del comizio mentre sciamavamo dalla piazza andando in un bar con tutti i dirigenti di Lotta Continua, e io ho ricostruito con dovizia di testimoni, oltre che con dati materiali, tipo quella pioggia di cui Marino si era dimenticato, per cui aveva fornito un'immagine idilliaca di questo sciamare passeggiando dopo il comizio, che io invece ero rimasto a parlare nella piazza. Tutti i testimoni hanno raccontato di che cosa avevamo parlato, i capannelli, la loro durata e con chi sono andato via dalla piazza senza interrompere mai questi colloqui. Disse di essere ripartito subito dopo aver avuto da me questa indicazione fatale, mentre io gli ricordai che viceversa l'avevo visto davvero quel giorno a Pisa, ma a casa della mia moglie la sera e così via, e solo dopo questo lui ammise che effettivamente era venuto lì. Disse che da me aveva avuto semplicemente un avallo assolutamente che lui aveva capito chiaramente all'ordine già stabilito, ma che io non sapevo nemmeno che l'avrei visto quel giorno, quindi non potevo dargli indicazioni pratiche sull'omicidio e sulla sua esecuzione. Però quando si scoprì che Pietro Stefani non c'era e dunque non poteva dire che queste indicazioni pratiche gli erano state date da Pietro Stefani, non potendo attribuirle a nessuno, essendo rimasto solo io, disse che gliele avevo date io e così via. Dunque una sequela di puttanate assolutamente evidenti per chiunque non voglia negarsi la visione.

0: il capo dello Stato Giorgio Napolitano concede la grazia a Ovidio Bonpressi. Giorgio Pietro Stefani risulta formalmente latitante a Parigi. Adriano Sofri continua la sua attività di giornalista e scrittore. L'ultimo suo libro del 2023 riguarda la guerra in Cecenia. La vedova di Luigi Calabresi, Gemma Capra, ha ormai perdonato da tempo i tre condannati. Eccola a TV 2000.
1: Quella mattina era una mattina come tutte le altre, penso come in tutte le famiglie italiane. Avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme, poi lui era uscito. E più tardi, quella mattina era una mattina come tutte le altre, penso come in tutte le famiglie italiane. Avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme, poi lui era uscito. E più tardi comincia a suonare la porta. Io abitavo un po' all'interno, per cui io non ho sentito gli spari. Arriva un amico del mio papà che abitava proprio di fronte a casa mia. Poi arriverà un vicequestore, dei colleghi di mio marito. Cominciano a dirmi: è ferito a una spalla, lo stanno operando, aspettiamo, non sappiamo in che reparto l'hanno portato. Insomma, tutti tergiversano e nessuno mi vuole accompagnare all'ospedale. Finalmente arriva il mio parroco, Don Sandro. Allora io lo affronto e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. E Don Sandro, con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono con la voce, mi dice: è morto. Ecco, io ricordo di essere proprio catapultata sul divano, con un dolore lacerante, una sensazione di vuoto totale. Ricordo di essermi guardata intorno e aver pensato: più niente ha senso.
2: Gemma ha 25 anni, due bambini e un altro in arrivo, nella pancia.
1: Nella pancia, era il terzo mese di gravidanza.
2: Il mondo per la maggioranza delle persone finisce dopo una cosa del genere. Lei in quel momento che cosa, che pensieri ha fatto? Pensieri di morte o che cosa?
1: Io con questo dolore dentro sono lì su questo divano e non so dirvi quanto tempo sia passato, forse un quarto d'ora, forse mezz'ora, forse un'ora. Ero con Don Sandro che mi teneva la mano e a un certo punto io intorno a me sento come tutto ovattato. Non percepivo più il campanello della porta che suonava, le persone che arrivavano, che si arrabbiavano, che piangevano. Era come se qualcuno mi avesse, fossi stata in mezzo su una nuvola, in mezzo alla nebbia, come se qualcuno mi avesse portato da un'altra parte, mi avesse abbracciato. Ecco, pensa che io in quel momento ho detto a Don Sandro, perché io ho percepito una grande pace interiore, proprio una pace fisica.
2: Si era spiegata come è possibile?
1: È impossibile, è un'assurda pace interiore, è una grande forza. Al punto che dico a Don Sandro: recitiamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, che avrà un dolore più grande del mio. Vi dico subito, non era farina del mio sacco. Non potevo io in quel momento essere così generosa. Io ho capito che era qualcuno che testimoniava attraverso di me, qualcuno che mi indicava la strada.

0: io quella mattina ho ricevuto da Dio il dono della fede. E la fede, io già ero religiosa, credente, ma per tradizione familiare, un po' per abitudine. E lì scopro che la fede è un'altra cosa. La fede è la vita stessa. La fede ti accompagna sempre. Non è più qualche cosa che tu fai delle cose buone, ti senti a posto e poi fai la tua vita e non ci pensi. No, la fede è la vita. Io questo ho scoperto. Ma nonostante questo dono, io ho avuto anni di rabbia, di tristezza, di sconforto, di pianto, al punto che i primi mesi, e questo mi dispiace perché ero incinta, io andavo a letto volentieri perché mi davano un sonnifero. In quel quarto d'ora, prima di addormentarmi, io facevo delle fantasie, fantasie di vendetta. Immaginavo di infiltrarmi nei covi dei terroristi, di frequentarli, di farmeli amici, far finta di abbracciare la loro causa e aspettare. Io aspettavo sempre nell'immaginazione che qualcuno dicesse: l'ho ucciso io Calabresi, ci siamo riusciti. E allora io immaginavo di prendere la borsa, far finta di voler fumare, tirar fuori la pistola e sparargli.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.com.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.

0: Buonasera. Forse gli anni di piombo sono ricominciati. Forse dovremo affrontare ancora la lotta armata. Il fatto che sta gettando nello sgomento l'Italia ha per vittima un giovane uomo, il professor Ezio Tarantelli.
1: Se non si cambia la regola del gioco, l'economia andrà a picco e i problemi della disoccupazione giovanile del meridione resteranno insoluti. Così parlava nel 1984 Ezio Tarantelli e così Enzo Biagi a Linea Diretta annunciava la sua morte per mano delle Brigate Rosse. Proseguiva la lunga scia di sangue della lotta armata di sinistra. Il 27 marzo 1985 siamo a Roma. Ezio Tarantelli è un economista stimato e conosciuto nel suo ambiente. Quel giorno si trova alla Facoltà di Economia e Commercio. Un vicolo costeggia l'edificio che ospita l'università. Una sbarra ed un gabbiotto impediscono l'ingresso alle macchine esterne. 100 metri di stretto selciato tra il complesso universitario e un lungo muro sovrastato da una cancellata. Poi si arriva ad uno spiazzo trasformato in un parcheggio. Il professor Ezio Tarantelli termina la sua quotidiana lezione di economia politica. Cancella dalla lavagna dell'aula numero 3 gli ultimi appunti. Saluta gli studenti, scende una rampa di scale, gira un angolo, si reca verso la sua macchina, una Citroen GSA rossa. Apre la portiera di sinistra e i brigatisti sono già nella loro posizione di tiro. I terroristi sono in due sui 30 anni. Uno è vestito di grigio in modo elegante, porta una vistosa borsa di pelle scura. L'altro complice indossa un maglione a collo alto. Fanno finta di discutere, poi smettono di parlare e raggiungono Ezio Tarantelli. Lo chiamano a voce alta. Tarantelli è seduto nella sua vettura, ha tirato giù il finestrino, sta per inserire le chiavi del cruscotto, lo chiamano ancora per farlo girare e lo uccidono con 20 colpi di mitraglietta. Scorpion 765. Sul parabrezza dell'auto di Ezio Tarantelli i brigatisti lasciano un documento di rivendicazione e scrivono: attaccare e sconfiggere la coalizione Craxi Carniti Confindustria, asse politico dominante del reazionario progetto di patto sociale neocorporativo. I sindacati, in particolare, hanno trasformato da tempo il loro ruolo, abbandonando la difesa dei lavoratori per diventare parte integrante delle forze che tentano di imporre oggi il patto sociale. La forza delle idee di Monica Repetto è un commovente, bellissimo docufilm sul professore Ezio Tarantelli, ucciso da un comando delle BR il 27 marzo dell'85, raccontato dal figlio Luca Tarantelli, che incontra numerosi testimoni di quella drammatica giornata, tra cui l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
2: Il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Mio cugino e io che corriamo prendendoci a palle di neve. Una neve dai fiocchi soffici e tenaci, una rarità per il mese di marzo. Una gioia inaspettata che dura pochissimo. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre. È il 27 marzo 1985, una giornata di sole caldo. Sono le 11 quando mio padre lascia l'Istituto di Economia del Lavoro, dove insegna da 2 anni, al 6° piano della Facoltà di Economia e Commercio. Scende in ascensore, fino al parcheggio interno della facoltà. Sta salendo a bordo della sua auto, una Citroen CX rossa targata Milano, quando gli si avvicina un giovane armato di mitra che lo chiama. «Professore, scusi». E appoggiando l'arma al finestrino di sinistra, quello accanto al posto di guida, spara alcune raffiche. Mio padre si accascia sul sedile di destra.
3: E aveva 17 colpi, ma io ho visto uno, proprio tondo, perfetto qua. Gli altri non li ho visti.
0: Ezio Tarantelli non era soltanto uno studioso, ma un uomo attivamente impegnato nella vita politica e sindacale italiana. La reazione del mondo del lavoro al suo assassinio per mano delle Brigate Rosse è stata forte e immediata. Eccone alcune testimonianze raccolte fra i lavoratori milanesi durante una manifestazione che si è svolta.

0: Ecco in alcune testimonianze raccolte fra i lavoratori milanesi durante una manifestazione che si è svolta oggi nel pomeriggio.
1: Questo assassinio, secondo lei, contro chi è rivolto?
2: Ma in particolare io penso che è rivolto comunque contro il sindacato. Ezio Tarantelli certo rappresentava una linea del sindacato non condivisa, per esempio, dalla maggior parte della CGIL.

0: gli alberi.
1: In Banca d'Italia fu veramente uno shock, in particolare al servizio studi. Ci fu una sorta di sollevazione, addirittura appunto, fu scritta una lettera al Capo dello Stato, talmente accesa che poteva sembrare quasi irriverente per il Capo dello Stato.

0: è un'esecuzione spietata, tra le peggiori della storia degli omicidi politici nel nostro paese. Attilio Celante è collega di Ezio Tarantelli e descrive quel giorno la facoltà La Sapienza.
1: In questo luogo un nostro collega, un carissimo amico, io per un anno più giovane ho fatto gli studi con lui, è stato assassinato Ezio Tarantelli. Era mercoledì mattina, erano le 11, c'era un po' più di nebbia, un po' più di nuvole, era primavera e attorno alle 11:15 dei colpi hanno ammazzato questo nostro collega e hanno ammazzato un po' anche un pochino di tutti noi.
0: Ma chi è Ezio Tarantelli? Nasce a Roma l'11 agosto del 1943, è sposato con un figlio. Nel 1965 si laurea in economia e commercio all'Università di Roma. Fino al 1971 è membro del gruppo di ricerca econometrico del Centro Studi di Banca Italia. Collabora con il professor Franco Modigliani. Dal 1971 al 1975 è consulente economico di Banca Italia. Negli anni insegnerà all'Università Cattolica, al MIT. Prima di essere ucciso dalle BR, Tarantelli è direttore dell'Istituto di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, professore di Economia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma, consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia e presidente del Centro Studi Economici della CISL. In questa intervista a Radio Radicale del 1984, Tarantelli parla di politiche salariali europee. Erano i giorni allora della campagna elettorale europea.
2: Io non ho dubbio che si arriverà alle elezioni europee del 17 giugno con questa visione miopica da parte sia del sindacato, come si ricordava nell'introduzione, da parte dei governi. La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante è, naturalmente, quando si fanno queste proposte, crederci, e io ci credo.
0: Nel film La forza delle idee, Luca Tarantelli prende le testimonianze di Carol Bebe Tarantelli, la moglie, di Renato Filosa, direttore di Banca Italia dal 1984 al 1987, di Paolo Pierantoni, ispettore di Banca Italia dal 79 al 2001, e fa ascoltare numerosi interventi pubblici di Ezio Tarantelli alla RAI e a Radio Radicale.
2: La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante è, naturalmente, quando si fanno queste proposte, crederci, e io ci credo.
3: Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo

0: 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre.
1: Di Ezio Tarantelli abbiamo un unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982.
2: Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.
0: Avevo 8 anni quando chiesi a mio padre cosa fosse l'inflazione. Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre. Inflazione, scala mobile, sindacato. Soprattutto scala mobile, inflazione. Inflazione, scala mobile. Erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80. E lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione. Oggi, 25 anni dopo la morte di mio padre, ho cominciato a chiedere di lui a chi lo aveva conosciuto, i suoi amici, i colleghi, gli studenti, mia zia, mia madre. Volevo ricostruire il suo percorso, capire le sue idee, la sua battaglia per portare il nostro paese verso un miglioramento reale. In fondo non è stata questa la ragione per cui è morto. Dal 1965, nei primi anni dopo la laurea, mio padre trascorre lunghi periodi di studio all'estero, nelle due Cambridge, dove i migliori cervelli dell'economia internazionale si formavano, in Inghilterra prima e a Boston poi. Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del 1967, Ezio conosce Carol, mia madre.
3: Just hold me tight and tell me you miss me. In the world as blue as can be, dream a little dream of me.
4: Ezio era arrivato negli Stati Uniti con un po' di risparmi del lavoro che lui faceva l'estate, che era la guida. Quando l'ho conosciuto io, lui aveva $45. A gennaio doveva durare fino a giugno e lui non era preoccupato più di tanto perché pensava che ci sarebbe stato qualcosa. Infatti qualcosa ero io, perché io lavoravo e guadagnavo benissimo. Allora continuavo a prestargli i soldi che non mi ha mai ridato.
5: La banca aveva dei consulenti economici di tutto riguardo, aveva caffè, aveva Silo Slabini, eccetera, eccetera, i quali segnalavano i laureati meritevoli, laureati interessanti. Questi facevano un colloquio con la banca e la banca gli offriva una borsa di studio all'estero, non una assunzione diretta. È andato all'MIT di Boston e ha lavorato con Modigliani, con cui poi hanno firmato insieme diversi lavori successivamente. Modigliani il premio Nobel dell'economia.
4: Aveva un cappotto che credo fosse stato di uno zio morto, ritagliato per lui, e aveva un paio di scarpe che si erano scuscite.
5: È che lui voleva studiare, e voleva studiare nei posti migliori possibili. Quindi lui è andato in America, che già stava in Banca d'Italia da 2 anni.
6: Ezio naturalmente era consapevole dei sommovimenti sociali e politici dei paesi. C'erano alcuni miei colleghi i quali dovevano partire. Se non ricordo male, qualcuno sparì dal corso e andò in Canada per evitare la guerra del Vietnam.

0: Quindi Ezio forse era più sull'onda di questa emozione culturale degli ultimi anni 60 negli Stati Uniti e primi anni 70, perché poi egli continuò, no, ad avere rapporti con le università americane in quel periodo. E questo emergeva nelle nostre conversazioni.
1: Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, americane, da parte della società civile, che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione.
2: Questa rivolta, che da un lato era una rivolta politica, comunque era anche sociale e anche un senso che noi potevamo ridefinire proprio tutti i rapporti sociali, i rapporti con i professori, i rapporti con i genitori, i rapporti tra uomo e donna. Tutti i rapporti noi li volevamo ripensare. Era un momento di enorme libertà dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio, che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè, entreremo a questo punto nel vivo dell'inchiesta sull'uccisione di Ezio Tarantelli.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 15 e 24 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
8: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Ezio Tarantelli vive da economista e sindacalista i mesi di contrapposizione politica sul referendum per l'abrogazione del patto anti-inflazione. Nel 1985 si svolge il referendum sulla scala mobile voluta dal PCI. Il governo guidato dal socialista Bettino Craxi aveva varato alcuni decreti che rallentavano gli aumenti salariali legati ai punti di contingenza al fine di contenere l'inflazione. Contro questo provvedimento si mobilitano il PCI e la CGIL. La campagna che ne segue si trasforma in una lotta per l'egemonia tra i due maggiori partiti della sinistra, PCI e Partito Socialista Italiano. In quei giorni Ugo Pecchioli illustra le posizioni del PCI, il promotore del referendum sulla scala mobile.
9: Continuare a pensare ad una ripresa, ad un aggancio alla ripresa internazionale fondato sulla compressione delle retribuzioni, oltre che socialmente ingiusto, si è rivelato e si rivela poco realistico. Ci sono problemi strutturali che riguardano il meccanismo economico. Nella relazione di Natta al Comitato Centrale si è detto un meccanismo di sviluppo socialmente ingiusto e soffocante per le forze produttive. Bisogna cominciare a rimuovere questi problemi strutturali. Di qui si Se si pensa di continuare su questa linea, uno scenario difficile per il 1985.
3: Queste invece sono le motivazioni con cui esponenti dell'area cattolica e socialista si schierano contro il referendum proposto dal PC. Gino Giugni è il padre dello Statuto dei Lavoratori.
10: Tutta l'impostazione dell'appello, così come della campagna che viene condotta da quella parte, è nella direzione di intendere presentare il referendum come un atto di sconfessione nei confronti della politica economica di un governo, in sostanza un atto di sconfessione del governo. Ora, tutta questa è un'operazione più che legittima, non si possono fare certamente obiezioni contro un uso del referendum in questa direzione. Però anche è vero che il referendum, come è stato messo bene in chiaro dalla Corte Costituzionale, è una domanda agli elettori che deve avere i termini più chiari e più limpidi possibili.
3: Bettino Craxi lega la sua permanenza alla Presidenza del Consiglio alla sconfitta del referendum.
11: C'è un inoppugnabile argomento che non è difficile seguire e che si basa sul principio ripetutamente affermato dalla dottrina e mai contestato nella pratica, relativo alla impossibilità di ammettere al referendum, che ha solo valore abrogativo e non propositivo, provvedimenti limitati nel tempo che abbiano già perso la loro efficacia e quindi non suscettibili di essere abrogati. Ed era questo appunto il caso della legge che, in riferimento ai punti di scala mobile, prevedeva due operazioni determinate, in essa specificamente indicate, da effettuarsi in momenti anch'essi precisamente fissati ed ormai appartenenti al passato.
3: Alla fine il referendum registra la prevalenza dei sostenitori dell'accordo. L'analisi di Ezio Tarantelli resta lucida. In un convegno a Roma l'8 maggio dell'84, pochi mesi dopo il referendum, racconta come è cambiata la situazione economica in Europa fin dagli anni 30.
12: Credo che la situazione è profondamente mutata nell'ambito degli ultimi 30 o 40 anni. Facciamo una riflessione delle due differenze sostanziali tra il momento in cui Keynes scriveva la teoria generale nel 1936 ed oggi. Da allora vi è stata in primo luogo una forte, enorme, massiccia espansione del commercio internazionale. Ogni paese è più integrato, enormemente più integrato di quanto non lo fosse prima, con gli altri paesi. Seconda differenza molto importante rispetto a 50 anni fa è il fatto che i tassi di inflazione non sono più dell'ordine del 2% in più o in meno, perché ricordiamoci che quando Keynes scriveva i salari monetari addirittura caddero in Inghilterra, in Francia e in altri paesi. Ma abbiamo registrato, soprattutto a partire poi dall'ultimo scorcio degli anni 60, tassi di inflazione che sono stati al di sopra delle due cifre e spesso al di sopra del 20% in alcuni paesi.
3: Ezio Tarantelli viene ritenuto il maggior teorico della predeterminazione degli scatti di scala mobile. La sua proposta di politica economica resta ancora attuale, nonostante il tempo.
12: Nel quadro di una politica europea dei redditi, la centralizzazione del sindacato europeo avrebbe come obiettivo di predeterminare di anno in anno gli obiettivi comuni, dal tasso di inflazione ai livelli di lavoro, di coinvolgere le azioni dei vari governi in un rilancio sincrono dello sviluppo fondato su politiche monetarie, fiscali e delle grandi riforme coerenti con questa politica salariale d'anticipo, predeterminata, manufatta dalla Confederazione dei sindacati europei. Ma i sindacati nazionali spetterebbe ancora un ruolo molto importante. A questi sindacati spetterebbe infatti il ruolo di nuova cinghia di trasmissione, non la vecchia cinghia di trasmissione di cui parlavamo all'inizio, ma di nuova cinghia di trasmissione tra la formazione di un'Europa fondata sul lavoro e la difesa del lavoro nelle singole realtà nazionali, nelle fabbriche e nelle aziende.
3: Risultano efficaci le sue riflessioni sul sindacato italiano ed europeo.
12: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista. E quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto
1: e qualche volta anche voluto, giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
3: Ma perché le BR uccidono Ezio Tarantelli? Quale messaggio intendono inviare al mondo politico, sindacale ed economico? Ezio Tarantelli non è il primo economista ad essere colpito dalle pallottole dei brigatisti. Prima di lui, il 3 maggio dell'83, le BR, Partito Comunista Combattente, feriscono in modo grave Gino Giugni, esponente del Partito Socialista Italiano, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Con quell'agguato il Partito Armato intende fermare le politiche dei riformisti. Dopo Ezio Tarantelli tocca ad Antonio da Empoli, capo del Dipartimento Affari Economici e Sociali presso la Presidenza del Consiglio. La mattina del 21 febbraio 1986 in via della Farnesina a Roma un comando delle UCC spara al consulente economico di Bettino Craxi. Nel conflitto a fuoco con i carabinieri della scorta rimane uccisa Vilma Monaco, 28 anni. Nel mirino dei terroristi ci sono dunque i riformisti e le riforme. La lunga scia di sangue degli anni Ottanta termina poi in Romagna. Il 16 aprile dell'88 viene assassinato a Forlì il senatore democristiano Roberto Ruffilli, consulente per le riforme istituzionali dell'allora presidente del Consiglio Cirico De Mita, un uomo del dialogo. L'arma utilizzata è una mitraglietta Scorpion 765, un marchio di fabbrica. È la stessa con cui sono stati uccisi i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, Roma, Viacca Larenzia, 7 gennaio 1978. Il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISL, Ezio Tarantelli, sempre a Roma, 27 marzo 1985. L'ex sindaco di Firenze, iscritto al Partito Repubblicano, Lando Conti, a Firenze, 10 febbraio 1986, e lo stesso Roberto Ruffilli. Nel 1988 le forze dell'ordine arresteranno i brigatisti responsabili degli omicidi degli anni Ottanta. Tutto accade mentre Barbara Balzerani, Mario Moretti e Renato Curcio dichiarano finita l'esperienza della lotta armata in Italia.
13: Cioè noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
14: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo, di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo Renato, l'intera storia delle Brigate Rosse.
15: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
3: Le BR invece torneranno a colpire nel 1999 con Massimo D'Antona e nel 2002 con Marco Biagi, giuslavoristi, pure loro riformisti. Anche i responsabili di quegli omicidi saranno assicurati alla giustizia, così come nel tempo si affermerà una verità storica e penale anche per l'omicidio di Ezio Tarantelli. La Corte di Cassazione mette la parola fine alla lunga indagine. La terrorista BR Barbara Balzerani è l'organizzatrice e la mandante dell'assassinio dell'economista Ezio Tarantelli. In primo grado viene condannata a 28 anni di reclusione, ma poi in appello l'accusa di omicidio viene derubricata in apologia di reato. Ergastolo anche per il brigatista Antonino Fosso, detto il Cobra, l'armiere delle BR Partito Comunista Combattente, arrestato nell'88 proprio sotto l'abitazione dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Ma cosa resta oggi della memoria di Ezio Tarantelli? Per l'ex segretario della CIS, Savino Pezzotta, l'economista resta un grande esperto di riforme, il migliore dell'era moderna.
16: La figura che noi percepivamo a livelli di base, a livelli di territorio, di questa persona che era vicino alla CIS, era proprio quella di una persona che dava un contributo in piena libertà intellettuale, che stimolava il sindacato ad affrontare quelle che erano le questioni vere, provocava l'organizzazione partendo dalla sua riflessione e manteneva la sua libertà anche rispetto all'organizzazione, ma questo è il modo vero per far crescere, cioè l'affetto, la simpatia, la vicinanza, la comunanza di ideali non l'ha portato a essere, diciamo, dentro, ad accettare lo schema proprio dell'organizzazione, ma a proporre all'organizzazione schemi nuovi, innovativi, forti. Aveva questa attenzione rispetto al movimento dei lavoratori e riteneva giusto utilizzare la sua intelligenza, la sua conoscenza per stimolare attenzione, riflessioni e proposte. Ricordo sempre questa bellissima frase di Tarantelli, no? Che diceva: non dovete avere timori anche quando dovete fare delle scelte che a primo acchito sembrano impopolari, no? Perché poi alla fine, se le scelte sono corrette, sono giuste, la gente, i lavoratori capiranno. Perché lui aveva una grande considerazione del mondo del lavoro, dei lavoratori, della gente che lavora, anche quella più, una grande considerazione, ne capiva la fatica, il sudore, ed era impegnato in questa operazione di emancipazione, di riscatto, di promozione, di partecipazione di cui il sindacato era protagonista. Io sono convinto che se quella mano omicida non avesse fermato quell'intelligenza, ancora oggi quella sarebbe un'intelligenza vivida per il movimento sindacale italiano.
3: La moglie di Ezio Tarantelli, Carol Bebe, traccia il profilo dell'economista al servizio del governo e del sindacato.
17: Io penso spesso a questi 20 anni in cui lui non ha potuto produrre le sue idee. È quello che è stato perso, non solo a livello personale della sua famiglia, ma a livello di tutti. Era una persona che era in grado di pensare con la propria testa, anche quando c'era una corrente fortissima di opinione che portava nella direzione opposta, lui si chiedeva: ma è proprio così?
3: Tarantelli è un uomo che ragiona dunque con la propria testa, a costo di andare controcorrente rispetto al suo stesso ambiente. La morte di una persona così dura e violenta scava nel profondo dell'esistenza, come in quella della moglie, Carol Bebe Tarantelli.
17: Siamo stati privati dal terrorismo non solo nella sua figura, pensiamo a Marco Biagi, a Massimo D'Antona e a tanti altri, a Rofilli, chiaramente a Moro. Noi siamo stati privati del contributo che loro potevano fare. Ci dovrebbe essere un modo di calcolare, come posso dire, la mancanza. Questo è ovvio, non si può fare, non si può sapere quello che avrebbe prodotto una persona creativa al beneficio di tutti quando muore.
3: Ho incontrato più volte Luca Tarantelli, figlio di Ezio, e ne sono diventato amico. Confesso che mi è difficile raccontare questa storia, questo dolore, come una delle tante vicende che hanno attraversato la storia del nostro paese. A Lucca, ma anche alle tante vittime del terrorismo, dovremmo avere più rispetto umano.
18: È la storia di un uomo che da giovane che ha una aveva una situazione familiare molto particolare, no? Riscopre anche, mio nonno era un cantante lirico, era figlio di proprietari terrieri, di possidenti terrieri ricchi, e mio padre si ritrova a un certo punto povero e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà e uscirne anche con la determinazione anche di umiliazioni, perché quando per sopravvivere ha dovuto andare a vendere le mattonelle, ha dovuto fare la guida turistica, solo che ha fatto la guida turistica abusiva e quindi non era molto gradito dalle guide turistiche regolari, però ha sviluppato una forte determinazione, solo che la sua determinazione non era la determinazione di chi dice mai più e si risolleva soltanto lotto per costruire una mia famiglia che sia ricca, non so, divento imprenditore, divento banchiere. No, lui ha questa spinta l'ha utilizzata per studiare il mercato del lavoro e per cercare di fare in modo che nessuno potesse più in futuro essere disoccupato. Quindi questa è la sua vera ossessione, il vero leitmotiv che ha guidato tutta la sua vita, era quello di cercare di risolvere il problema della disoccupazione e quindi di creare una società in cui ci fosse benessere per tutti.
3: Ti sei fatta un'idea del perché le Brigate Rosse hanno ucciso proprio tuo padre? Perché lui e non altri?
18: Perché mio padre era una figura cruciale di mediazione tra diversi... Lui era sicuramente schierato dalla parte del sindacato, però cercava di ragionare in un'ottica di benessere di tutti, no? Un po' lui aveva ricevuto una forte... era imprinting dalla formazione che aveva ricevuto negli Stati Uniti, negli studi, e quindi ragionava un po' come un americano, no? Con la mentalità e la testa, e aveva questa mission, no? Da americano, che era quella di... E poi la concertazione, l'idea stessa della concertazione nasce da questo, dall'idea che i soggetti diversi, il governo, la Confindustria, i lavoratori, mettendosi intorno ad un tavolo, pur perseguendo ognuno magari alcuni propri obiettivi, però riescono a mettersi d'accordo su alcuni obiettivi e che l'ascolto, l'interazione reciproca riesce a produrre un maggiore benessere sociale, riesce perché la condivisione di alcuni obiettivi di sviluppo e di crescita, e questo sicuramente per delle persone che, come si dice una volta, vogliono il tanto peggio tanto meglio, vogliono lo sfascio della società perché nel loro delirio pensano che eliminando proprio quelle persone di raccordo magari si crea una tale situazione di malessere sociale che la rivoluzione è inevitabile, e quindi per queste persone mio padre era un ostacolo sulla loro via paranoica alla rivoluzione. Poi alla fine quello che abbiamo visto è che eliminare persone come mio padre non ha fatto altro che portare insomma sicuramente a una società peggiore di quella che avremmo avuto, perché hanno eliminato le persone più creative, ecco, questo penso.
3: 2 anni prima le Brigate Rosse avevano colpito Gino Zugni e poi alcuni anni dopo hanno colpito Massimo D'Antona e Marco Biagi, oltre a Ezio Tarantelli. In qualche modo c'è un filo conduttore delle loro azioni, almeno delle ultime azioni, questa idea di uccidere e di colpire persone che alla fine sono riformisti.
18: Sì, riformisti che hanno diverse cose in comune: occuparsi di problematiche del lavoro e lavorare per il sindacato, perché questa è la realtà. Cioè, erano comunque il sindacato come le varie istituzioni della nostra società, se funzionano, sono quei collanti che permettono a una società di esistere e di reggersi insieme. Quindi le persone che comunque avevano una creatività, guardavano avanti e riuscivano a proporre delle soluzioni, magari per l'epoca, in particolare mio padre, che potevano essere non comprese, o queste persone andavano eliminate proprio perché se avessero continuato la loro opera, secondo me sarebbero sicuramente riusciti nel loro intento progressivamente di convincere le forze sociali a portare avanti queste politiche cooperative di riforma, e quindi sicuramente, insomma, appunto, ripeto, quello delle Brigate Rosse è un puro delirio, perché con 1000 persone, o quant'erano anche nel periodo d'oro, è impossibile fare qualunque tipo di rivoluzione. L'unica cosa che si può fare è, nel loro lucido delirio, insomma, questo hanno fatto, hanno colpito delle persone che rappresentavano dei collanti, dei punti di mediazione.
19: Certo. Ultimi anni in libreria sono usciti, libreria e non solo, sono usciti moltissimi volumi che potremmo chiamare di una nuova collana immaginaria, che è la memoria dei figli, la memoria dei figli che fanno ritrovare i loro padri uccisi, vittime del terrorismo, vittime, come dicevi, della follia. Cos'è, secondo te, questa memoria dei figli? Cosa spinge un figlio a mettersi in gioco, anche di spendersi, metterci la faccia, come nel caso tuo? Ti si vede girare, appunto, cercare di scoprire le orme di tuo padre. Questa è una cosa bella, importante.
18: Insomma, noi figli siamo persone che, purtroppo, nostro malgrado, siamo stati coinvolti anche noi in una storia forse più grande di noi, e per noi è stato un trauma così grande, anche così quasi intollerabile, che abbiamo, in qualche modo, ognuno di noi ha sentito l'esigenza di trovare una ragione per quello che è successo, e anche per sentire il proprio padre più vicino, no? Un padre, di cercare di trasformare l'assenza di questo padre invece in una presenza più attiva, di farlo rivivere ancora. Insomma, io nel mio documentario, per esempio, delle BR, le BR rimangono sullo sfondo. E questa è una scelta. Io non parlo dei documenti, delle rivendicazioni, non cerco di capire perché l'hanno fatto, cosa hanno fatto. Io cerco semplicemente di far rivivere mio padre, e far rivivere lui, le sue battaglie, le idee per le quali ha combattuto, e la sua figura di uomo.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Powerline.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 17.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come ogni settimana mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
3: Buonasera a lei, guardi.
2: E con noi oggi abbiamo Giuseppe Cantatore, benvenuto.
4: Grazie Max, grazie a te, grazie al professore Aparo per l'invito e per questa opportunità.
2: Chi è Giuseppe Pino Cantatore? È nato a Genova nel 1958, condannato a 2 ergastoli nel 1993. Comincia a lavorare nel carcere di San Vittore grazie anche alla disponibilità dell'allora direttore Luigi Pagano. Giuseppe partecipa come socio alla cooperativa sociale Outsider, che gestisce il contratto con Telecom Italia e avvia il progetto Info 12 nel ruolo di coordinatore, dove inizialmente lavorano 25 persone alla sezione maschile e 12 a quella femminile, per una gestione complessiva di 190.000 chiamate. Il progetto pilota oggi si è trasformato in una vera e propria azienda che si chiama B4 Altrimenti, che dà lavoro a centinaia di persone, esattamente 220. Di queste, oltre 200 hanno avuto problemi con la giustizia. Giuseppe ha scontato per intero la sua pena ed oggi è un imprenditore a tutto tondo. Della sua vita dice: nascere non basta, è per rinascere che siamo nati tutti i giorni. Allora, Giuseppe, inevitabilmente dobbiamo partire dall'inizio, no? Abbiamo sentito che in alcuni suoi interventi lei parla di un prima e di una seconda vita. È un modo di dire o lei sente una effettiva differenza tra la prima e la seconda vita?
4: Allora, ovviamente, insomma, vivere due vite è pressoché impossibile per un essere umano, no? Però io ne ho proprio la sensazione, perché sto vivendo una vita oggi che è totalmente diversa e, insomma, rispetto a quella che ho fatto fino a un certo punto, che poi ha determinato appunto quella caduta e quella condanna di cui parlavi.
2: In qualcuna delle interviste che ha rilasciato lei distingue nettamente tra quello che sentiva di essere prima e quello che sente di essere oggi. D'altra parte lei è la stessa persona. E allora possiamo provare a chiederci quali sono gli elementi di continuità e quelli che differenziano l'uomo che lei è oggi dal ragazzo e dal giovane che è stato?
4: Allora, molto probabilmente, insomma, io lo determino come, insomma, essere stato sotto l'esposizione di un sole verticale in una campagna siciliana nel mese di agosto, no? E un miraggio, la convinzione di poter vivere una vita parallela, che esistesse questa vita parallela, ma poi di fatto col tempo ho capito che che era falso, no? E in quel, insomma, preso da questo miraggio, io più vedevo criminali e più li vedevo come degli dèi da seguire e da dare esempio. Giovane, io a 14 anni, cioè, vivevo nella provincia di Varese, quindi a pochi chilometri dalla Svizzera, e, insomma, lo facevano quasi tutti, lo facevo contrabbando di sigarette dall'Italia, dalla Svizzera all'Italia. E insomma, in quel contesto ho conosciuto più gente possibile che girava intorno al mondo del crimine. Quel miraggio mi faceva vedere che amicizia, fratellanza, valori insomma importanti, e magari che a quell'età dai un peso anche forte, io li vedevo appunto accecato dal miraggio, li vedevo solo in quegli ambienti e non negli ambienti normali. Io ho una famiglia, non ho un attenuante di avere una famiglia che mi ha portato poi, anzi ho un aggravante perché la mia famiglia è fatta da persone lavoratori, non ho mai avuto problemi con la giustizia.
2: Ma i due ergastoli sono dipesi da che cosa? Da reati associativi, da omicidi, da che cosa esattamente?
4: Allora, gli ergastoli sono dipesi da una serie di reati di contorno, così come si dice nel gergo, ma in buona sostanza per due episodi di omicidio che io ad oggi ancora ho negato e ritenevo anche una condanna ingiusta. Ci ho messo un po' di tempo, ci ho messo più di 20 anni con ricorsi fino al Tribunale dei Diritti dell'Uomo, e siamo riusciti ad ottenere con i miei legali appunto la trasformazione dalla pena dell'ergastolo a 30 anni. Praticamente li avevo già quasi scontati tutti, e da lì il passo è stato breve anche con l'uscita e anche con la possibilità di fondare.
2: Si vede che questa cosa ancora le pesa, malgrado la sua vita sia completamente trasformata, lo racconteremo tra poco, lo faremo anche attraverso il professor Aparo, ma la sua vita si è trasformata completamente perché lei è diventato un imprenditore e lì ha tirato fuori, diciamo, il meglio di sé, ha costruito la sua vita letteralmente su qualcosa che ha cambiato anche il paradigma. Ma hanno pesato queste amicizie di cui lei parlava, ma queste amicizie che cosa sollecitavano in lei? Il desiderio di avere successo, il desiderio di essere riconosciuto?
4: Sì, in buona sostanza era quello che mi spingeva insomma a frequentare quel mondo e a fare i disastri che insomma ho fatto.
2: Allora, vado un attimo dal professore. Professore, in questo caso noi siamo in presenza di un uomo che dice: per me c'è un aggravante, nel senso che io non avevo un humus sociale particolarmente compromesso, i miei erano brave persone, lavoravano, però sono stato acquisito da questo potere e dalla fascinazione del crimine come elemento per in qualche modo esercitare un potere, per poter vivere di conseguenza una vita fatta di successo, di denaro. È questo che a volte incide anche poi sull'inizio di un'attività, su quel declino che una persona vive andando a in qualche modo compromettere se stesso e quindi venendo a contatto con la devianza.
5: Certamente questo incide, ma tendo ad escludere che possa essere l'unica ragione. Cioè, ritengo che questa fascinazione possa avvenire se c'è, diciamo così, una fragilità dello, diciamo, scheletro morale, se c'è una fragilità nella relazione con le prime figure di riferimento, che sono i genitori. Ora, non è che io vado a indovinare, però in ogni caso credo fortemente, sulla base della mia esperienza, che se si arriva fino a 15-16 anni vivendo una relazione rassicurante, nutriente, capace di orientare il ragazzo e di far crescere dentro di lui appunto questo scheletro morale, okay?

0: chiacchierate in carcere, cioè noi ci conosciamo da più di 20 anni, e io ho dovuto interrogarmi su di lui per poter scrivere su di lui. Allora, qualcosa è...
1: Ricordiamo a chi ci ascolta che lei all'interno del carcere era responsabile, dopo questi colloqui con i detenuti, di scrivere dei report che faceva naturalmente al carcere per indicare quali erano le condizioni, no, del detenuto, e quindi ne faceva un quadro clinico psicologico.
0: Sì. E siccome la situazione sua, di Giuseppe Cantatore, era assai difficile, cioè lui aveva 2 ergastoli ma si dichiarava innocente, con la conseguenza che il magistrato, a fronte della sua dichiarazione di innocenza, ricavava che lui non aveva avuto una adeguata revisione autocritica. Se si dà per acquisito che lui ha commesso degli omicidi, ma lui continua a dichiararsi innocente, ne segue che non c'è revisione critica. E dunque, a fronte di questa sua determinata dichiarazione di innocenza, diventava difficilissimo fare per lui una relazione che gli potesse fare ottenere benefici di legge, non so, permessi, misure alternative, eccetera. Dunque, come dire, ci siamo dovuti frequentare e conoscere. Bene, ciò detto, di lui è lampante l'intelligenza, la determinazione, la personalità.
1: E infatti, prof, la leadership di Giuseppe si percepisce, anche perché voi dovete sapere che Giuseppe arriva qui perché ad un certo punto, parlando con cioè il professor Aparo, parlando con un altro detenuto, un ex detenuto che è stato qui, Alessandro Crisafulli, le ha dato l'idea, ha detto: ma perché non portiamo qui Giuseppe Cantatore? E dovete sapere che Giuseppe Cantatore, ne parleremo tra un attimo, è oggi al vertice di un'azienda che dà lavoro a 200 persone. Cosa mi colpisce? Che Giuseppe, esattamente come Alessandro Crisafulli, ha una naturale leadership che, se indirizzata, come poi lui ha fatto, per costruire vita e non per distruggerla, riesce a far fiorire, a seminare, a far fiorire la vita di tante persone. Il che significa che c'è una modalità con cui anche delle persone che hanno avuto comportamenti eterodistruttivi e autodistruttivi, se ricondotti a piena coscienza, e di questo poi vorrei parlare proprio con Giuseppe, arrivano a definire un'idea di vita e non di morte, da cui sono attraversati molti detenuti per fattori che sono familiari, extrafamiliari. Lei mi stava dicendo che c'è un rapporto problematico in questi casi con le figure genitoriali, forse con la figura paterna. A me è venuto in mente un articolo scritto pochi giorni fa dal professor Massimo Recalcati, che diceva: noi siamo in presenza di una società che ha dissolto l'immagine del padre e il cui surrogato oggi è diventato un padre narcisista e a sua volta violento, e lui lo interpretava in questo senso rispetto a certe immagini il cui archetipo è Trump. Quindi lanciava un monito: il bisogno del recuperare il padre nutriente, come diceva lei un attimo fa.
0: Insomma, io da parte mia, allora, siccome Giuseppe Cantatore, non c'è alcun dubbio, è una persona dalle grandi capacità, e non escludo che in futuro queste sue grandi capacità porteranno vantaggio al gruppo della trasgressione, non lo escludo. Bene, detto questo,
1: porta già un grande vantaggio a oltre 200 persone che lavorano nella sua azienda e che, certo, riescono a essere autonomi, indipendenti, a costruirsi una vita.
0: Certo. No, ma con lui ci sono 1000 cose da esplorare, tra cui forse la principale è, diciamo così, non è la difficoltà

0: differenza di azione della vita di prima e di dopo, ma è anche la differenza della visione che lui ha della vita e, diciamo, delle coordinate morali.
1: Allora, sentiamola questa visione, Giuseppe. Ci sono delle immagini, intanto, che identificano un prima, il prima che sei stato e il dopo che sei diventato?
2: Allora, intanto diciamo che il percorso fatto in carcere, nella sfortuna di trovarmi in un carcere, ho avuto la fortuna di trovare un direttore di quel carcere, che l'hai citato prima, Luigi Pagano, che in buona sostanza da un certo punto in poi ha assecondato ciò che io proponevo a lui in termini di attività lavorative, no? E perché se non fossi stato lì e non ci fossi stato quel direttore, io forse oggi ero ancora in carcere, no? Magari non per un nuovo reato, ma per il prolungarsi di quello che invece sono riuscito a risolvere. E Pagano, ma anche tutte quelle opportunità che lui dava di incontro con la gente che veniva da fuori, perché io, diciamo, quei valori che ovviamente avevo perso nel compiere reati che ho fatto, e con tante persone, con tanta umiltà, no? E ho avuto dei contatti interessanti e mi hanno dato l'opportunità di ricostruire anche quei valori che evidentemente, come dicevo prima, mi ero perso.
1: Ma Giuseppe, scusa, passo al tu, perché citando Pagano, no? Pagano ci ha spiegato, Luigi Pagano, ex direttore del carcere della Asinara, ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni, oggi è colui il quale rappresenta i diritti dei detenuti ed è il garante dei diritti dei detenuti a Milano. Pagano ci ha detto: il carcere dovrebbe essere una struttura che abbatte le mura. La struttura dovrebbe essere una struttura non verticale ma orizzontale, dovrebbe implementare, dovrebbe consentire la commissione, la possibilità che i detenuti incontrino la società civile perché possano formarsi o riformare o formare ex novo una nuova identità, una nuova coscienza. Questo è il senso ultimo, diceva Pagano, del carcere. Per questo sono passato al tu, perché se voglio a mia volta implementare e fare in modo che ci si possa mescolare, bisogna creare una relazione. Allora ti domando, tu hai vissuto, hai sentito come autentico questo beneficio intellettuale che ha proposto il dottor Pagano?
2: Assolutamente sì, e proprio rispetto alla autenticità, ma anche a tanta umiltà che ci metteva lui nel fare le cose, perché insomma l'umiltà io credo che sia la prima cosa per poi, insomma, anche relazionarti con le altre persone. È fondamentale l'incontro. Noi proponiamo, noi facciamo spesso con B4, facciamo tanti eventi.
1: Allora, B4 è la tua azienda, sì, ricordiamolo. Sì, sì. Oggi esattamente che cosa fa B4?
2: Allora, noi lavoriamo in buona sostanza su tre rami. Il primo, quello più importante, è un contact center. Facciamo servizio clienti per aziende, non vendiamo niente, non siamo quelli che chiamano per fare la bolletta della luce o il contratto del telefono, ma facciamo servizio clienti per grosse società italiane, non so, posso citare Eolo, Subito.it, e ce ne sono tante altre, anche nel settore dell'energia, però sempre esclusivamente con servizio clienti. Con un gruppo di persone, perché poi il nostro obiettivo, il business ci serve per stare in piedi, per pagare gli stipendi. Noi abbiamo una media di un fatturato di 5 milioni, 5 milioni e mezzo l'anno, 4 milioni e mezzo sono stipendi, no? E quindi già qui si fa i due conti, e quindi servono appunto per quello. Ma il nostro obiettivo è quello di dare una formazione adeguata, ma adeguata anche ai tempi che poi uno quando esce incontra, per quella trasformazione che uno si attende, no? Quindi del fatto che poi uno quando esce dal carcere sceglie di andare a lavorare e non di tornare a commettere reati. E in quell'attività facciamo un'attività molto alta dal punto di vista informatico, facciamo il desk tecnico per la maggior parte delle compagnie telefoniche italiane, aiutando i tecnici sul campo a attivare le linee con la fibra, a fare tutto quello che sono le operazioni da remoto che i nostri ragazzi svolgono. E quella è un'attività, operatori di quel genere fuori li cercano come il pane, ma proprio per andare su quello come obiettivo. Un'altra attività, lì sono impegnate quasi 170 persone, un'altra attività che facciamo in un'officina, rigeneriamo tutto quello che è la distribuzione automatica, caldo, freddo, e lì mi piace anche come attività per due motivi in particolare. Rigeneriamo le persone perché anche lì i tecnici sono molto ricercati in quel settore, in quello del vending. Due, evitiamo che tanto materiale elettronico poi diventi rifiuto, perché li danno a noi e tornano nuovi.
1: Meraviglioso. Cioè, simbolicamente, professore, lui, Giuseppe si occupa della rigenerazione e di evitare che si generi il rifiuto, no? Se simbolicamente lo trasformiamo in quel che accade all'interno del carcere, dovrebbe accadere all'interno del carcere, ciò che la straordinaria attività di impresa, no? Perché abbiamo sentito un imprenditore parlare della sua attività, lui si occupa di rigenerare le persone, perché questa rigenerazione l'ha vissuta lui, e di impedire che si generi lo scarto, perché il carcere, vissuto in modo inappropriato, genera scarti che poi producono peraltro una recidiva. Mi diceva fuori microfono poco fa che 7 su 10 quando escono dal carcere spesso tornano poi a delinquere, ma solo, quindi anzi mi diceva 70 su 100, mentre invece quando vengono portati a intraprendere attività di formazione professionale, culturale, 2 su 100 tornano a delinquere. Quindi un'idea diversa di carcere è funzionale a una piena riabilitazione come è stata quella di Giuseppe. Ecco, io vorrei un commento da parte sua su questo.
0: Ovviamente nessuna obiezione. Dal punto di vista delle statistiche, dico contro di me e contro Giuseppe Cantatore, ma è l'unica cosa che voglio dire contro, perché tutte le altre a favore, che in realtà le persone che lavorano di fatto costituiscono un numero ristretto, cioè una percentuale delle persone detenute. E da queste persone che lavorano, che poi si constata che la recidiva è inferiore. Ma la recidiva è inferiore grazie al fatto che le persone lavorano, ma le persone lavorano grazie al fatto che hanno una testa tale per cui quando arrivano in carcere sono motivate a lavorare piuttosto che a spacciare cocaina intanto che sono in cella.
1: Ve la traduco.
0: Questo lo dico contro di me.
1: No, ma secondo me no, perché in realtà il professore sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo, non è che se tu entri in carcere e poi cominci a lavorare, allora sicuramente tu non farai altri reati una volta fuori. Perché non è solo il lavoro quello che cambia la persona. La persona cambia quando il detenuto comincia a riflettere, e vedo che Giuseppe annuisce, quando comincia a cambiare tu, a riflettere su te stesso, e quindi fa il percorso che fa per esempio col professor Aparo, col gruppo della trasgressione, e quindi questa forma di autocoscienza diventa lo strumento con cui sì, il lavoro è un passo avanti nella direzione della riconquista della propria identità o della conquista della propria identità.
0: Certo, no. Allora, per quanto mi riguarda,
1: cioè, le ho fatto un complimento, professore, so che la faccio incazzare, però
0: no, allora riprendo velocemente una cosa di cui si parlava prima, cioè la questione dell'abbaglio, ok? L'immagine dell'abbaglio è bella, la condivido. Tuttavia questo delirio, questa allucinazione, per potersi produrre richiede una fragilità. Una fragilità, dicevo, dello scheletro morale, oppure, data la personalità del qui presente signor Giuseppe Cantatore, che è una personalità solida, ok? Questa fragilità in un modo o nell'altro deve essere collegata al fatto che nella fase dell'adolescenza non ci sono riferimenti tali da, come dire, da motivare verso l'evoluzione in una direzione. Quindi io non so che cosa sia accaduto nella sua adolescenza, non lo so in particolare, ma comunque deve essere accaduto qualcosa per cui, a fronte di tanta intelligenza, lui, invece di essere attratto dal desiderio di diventare un astronauta, cosa che avrebbe potuto fare, è invece diventato un delinquente. Ora, a me lui interessa come uomo capace di realizzare quello che è capace di fare, però in qualche modo diventa interessante per noi, proprio per le sue qualità, interrogarci insieme su come è possibile che una persona così intelligente e capace e con una personalità così solida possa sia essere attratto dal desiderio di costruire quello che ha costruito, ma nella fase dell'adolescenza anche semplicemente dall'idea di diventare ricco e potente attraverso sistemi, diciamo, di bassa lega.
1: Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio e andremo direttamente da Giuseppe a chiedergli.
3: Sono le 17 e 27 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo che potete riascoltare la nostra trasmissione su www.giornaleradio.fm, ma che gli stessi contenuti li trovate anche su vocidalponte.it e su trasgressione www.trasgressione.net, che sono i due siti dove trovate tutti i contenuti del gruppo della trasgressione, anche quelli di Giuseppe Cantatore, imprenditore, ex ergastolano. Allora, Giuseppe, abbiamo fatto una riflessione a microfoni spenti, dove la domanda che è emersa è: ma come è stato possibile che tu a 14 anni sia stato ubriacato in qualche modo da questa dalla idea che la devianza potesse diventare un modo per farti essere felice, per farti avere potere? Come è stato poi possibile invece che gli occhiali della tua vita siano modificati al punto tale da avere invece poi aderito ad un modello esattamente opposto? E te lo chiedo anche perché nei giorni scorsi io ho incontrato delle persone che per strada mi hanno fatto questa domanda: scusa Rigano, però tu ci racconti di questi personaggi che entrano in carcere, che hanno commesso le peggio cose e poi diventano tutti buoni, diventano tutti... sembri quasi non credibile, perché la preimmagine che noi abbiamo è che sono dei figli di buona donna, questa è la sostanza. Ieri sera, nei giorni scorsi, ascoltando una trasmissione su Enzo Tortora, ho visto un Enzo Tortora di qualche anno fa che a un certo punto diceva Io stesso sono rimasto vittima, di rimanendo in carcere, di un'idea che io avevo, cioè che se ti vengono a prendere di notte, ti arrestano, qualcosa devi aver fatto. Cioè le persone hanno una preimmagine che è uguale a quella di chi, entrando in carcere, poi esce e sembra tutti, sono tutti buoni. Ma com'è possibile questa cosa? Allora, intanto, che cosa è successo a 14 anni e che cosa è successo quando poi invece sei diventato imprenditore?
2: Allora, molto probabilmente, senza accusare, insomma, i miei genitori, generazioni con la quinta elementare, in buona sostanza, padre, padrone, ora ripeto, non voglio addossare a lui le colpe di quello che poi io ho fatto, perché le scelte poi le ho fatte io, no? E quindi sono state determinate da me. Però molto probabilmente anche questa cosa mi ha, non so come dire, un po' allontanato. Io ho un cruccio, per esempio, con mia madre, no? Che mi ha seguito in tutte le carceri che io ho passato, diciamo dal centro al nord Italia. E dopo poco tempo che io ero libero è morta, e io, il mio rammarico è di non essere riuscito a restituire a lei quello che lei ha dato in tutti questi anni, no? Mio padre era diverso, ma proprio come mentalità, insomma, ripeto, del 1925, quindi con quella generazione. Non voglio assolutamente addossare a lui le colpe sono le mie, no? Ma molto probabilmente anche il distacco dalla famiglia. Io poi, quando ho compiuto la maggiore età, ho preso, me ne sono andato ad abitare per i fatti miei, no? Proprio per uscire da una casa dove io mi sentivo oppresso, non so come dire, no? Ma ripeto, è un insieme di cose, non è né solo questo e né solo l'abbaglio, no? Però insieme, abbandonando una situazione che a me sembrava di un certo modo, lo sto rivalutando molto mio padre, perché adesso io ho tre figlie, due in età di adolescenza, e quindi sto combattendo con loro e ricordo mio padre con me, no? E quindi voglio dire...
1: Gli parli ai tuoi figli?
2: Molto, molto. Io ogni volta che ho un atteggiamento di quelli che ricordo benissimo, specialmente di mio padre nei miei confronti, quando mi sembra che io stia facendo la stessa cosa con loro, mi blocco assolutamente e apro porte, portoni rispetto al dialogo e rispetto al confronto con loro.
1: Ecco, professore, questo credo che sia il punto vero, no? Cioè, se volessimo fermare per un attimo il tempo e dire: qual è l'istanza, l'attimo in cui tu capisci che una persona ha fatto un salto quantico, che è entrato in una dimensione di coscienza e quindi di responsabilità? Lo si capisce quando Giuseppe parla così. Lui dice: oggi, quando io mi relaziono con i miei figli e mi accorgo di avere dei meccanismi quasi pavloviani, no? In cui automaticamente sento di stare facendo come mio padre, mi fermo e dialogo con i miei figli. Entro in un rapporto di relazione che evidentemente lui non ha avuto. Questo è uno degli elementi che ci dice quando una persona diventa responsabile, adulta, e risponde delle cose che fa in piena coscienza. E quindi qui c'è il salto tra l'essere stato in passato un delinquente e l'essere stato totalmente riabilitato, innanzitutto da un punto di vista psicologico più che morale, e quindi è una persona che poi è diventato un imprenditore di successo qual è oggi. E questo?
0: Ma è una persona che riesce a vedere i conflitti dentro se stessa.
1: Hai detto
0: dal
1: niente.
0: Mio punto di vista, una delle cose che ogni tanto mi capita di dire è che al gruppo della trasgressione si coltiva, tra le altre cose, un lusso, cioè quello di accedere ai propri conflitti, perché rendersi conto dei conflitti che abbiamo dentro e ragionarci permette alla persona di ampliare i propri spazi di libertà. Ora, non vorrei fare psicologo senza nemmeno essere pagato in questo caso. Ma prima Giuseppe parlava dell'abbaglio, adesso sta parlando in effetti di una conflittualità con suo padre, ma intanto che parla dei conflitti parla anche del valore di suo padre e di quello che è riuscito a interiorizzare delle qualità diciamo dei suoi genitori. Ma c'è stata una fase in cui l'esigenza di contrapporsi al padre severo, autoritario, ok, è stata così intensa l'esigenza di contrapporsi da cercare gratificazione altrove. Ora, il succedersi di queste gratificazioni che spesso portano ai primi reati fa sì che la persona si distacchi sempre di più da quello che pure ha dentro, cioè il valore che ha acquisito e messo dentro dai propri genitori. Ma siccome siamo in una fase 12 anni, 14, 15, che è la fase della contrapposizione, se in quella fase ti capita l'abbaglio, cioè di essere sedotto da qualcuno che invita la tua intelligenza a seguire una certa strada, tu con quella persona cominci per davvero a seguire quella strada e gradino dopo gradino ti ritrovi ad avere di te stesso l'immagine di uno che può commettere furti, rapine, eccetera, eccetera. Ma quello che lui aveva acquisito da piccolo, c'è stato qualcosa, e io questo desidero che venga fuori, c'è stato qualcosa che glielo ha svegliato, ma gli ha svegliato qualcosa che aveva dentro, perché se dentro non ce l'avesse avuto, lui non poteva diventare quello che è diventato.
1: Giuseppe, che cos'è che ti ha svegliato dentro, che ti ha portato a cambiare?
2: Allora, il cambiare nel senso del crimine, no? In questo senso,
1: no, cambiare, cioè passare dall'essere diventato un criminale ad essere diventato una persona invece, okay, che ha, okay, iniziato un processo di cambiamento. Che cosa ha innescato questo cambiamento?
2: Allora, intanto, molto probabilmente anche lì oggi parecchie riflessioni che continuo a fare su me stesso, no? E credo che questa cosa durerà per tutti fino alla morte, fino all'ultimo respiro, no? Se uno è dotato di intelligenza che lo porta a pensare. Io i primi 2 anni di carcere li ho passati a 41 bis. 41 bis significa isolamento totale all'aria, i colloqui con il vetro, in cella da solo, e ci ho fatto 2 anni. A me quei 2 anni sono serviti tanto, perché sono quelli intanto che hanno cominciato a fare far sì che io mi riguardassi dall'inizio, no? E dai passaggi che ho fatto. Una cosa che è stata determinante, al di là del momento dei 14, dei 15, dei 16 anni, io la prima volta che sono andato in carcere a 22 anni. E si parla tanto di seconda chance. In quei tempi non c'era né la seconda, né la terza, né la quarta. Le carceri, ante legge Gozzini, che è quella che poi ha definito l'opportunità di accedere a permessi,
1: a benefici
2: vari che i magistrati di sorveglianza potevano concederti, quelli invece erano gli anni di formazione criminale. Anche oggi il carcere è ancora criminogeno, perché ancora ci sono dei meccanismi all'interno delle sezioni che smuovono, specialmente nei confronti dei giovani, sollecitano
1: aggressività,
2: abbagli, no? Se vogliamo dire. A quel tempo forse era meglio, io pensavo che era meglio starmene chiuso in cella che non uscire dalla cella, perché tanto si fa. Adesso ormai è finita quella fase, si è alzata di livello, però all'inizio, quando si parlava in carcere di portare lavoro post legge Gozzini, era per far uscire le persone dalle celle, no? E fargli fare delle cose. In quel periodo forse era meglio che te ne stavi in cella. Quel periodo era caratterizzato da Brigate Rosse, nuova famiglia di Cutolo contro i loro rivali, la nuova mafia che sterminava la vecchia mafia, tutti quei conflitti poi si rideterminavano in carcere, i neri contro i rossi, eccetera eccetera. E lì, cioè, lì o ti schieri o è meglio che te ne stai chiuso in cella. Diciamo che mi sono schierato, no? E ho preso la laurea in quel periodo, però laurea criminale. Ora, la colpa è sempre la mia, le scelte le ho fatte io, ma i contesti sono molto importanti anche, no? È per quello che si parla sempre di un carcere diverso, di un carcere così e di un carcere così, perché sennò la gente che poi esce dal carcere, perché prima o poi esce, e tornano peggio di prima.
1: Professore, Giuseppe sta toccando un tema su cui lei ha insistito molto, cioè il contesto non esautora se stessi dal prendersi le proprie responsabilità, e lui ne è pienamente consapevole, tanto è vero, io vi dico, voi non lo potete vedere, ma Giuseppe ci sta mettendo, insomma, è una puntata importante, perché lui, insomma, lo percepisco come una persona che si sta mettendo in gioco, però cazzo, pesa sta roba, ok? Ma il mettersi in gioco è in qualche modo la dimostrazione che Giuseppe appunto ha fatto quel salto, e che raccontare di sé, guardarsi dentro, e come lui ha detto, lui ha scelto, si è laureato nel crimine, stando in un contesto che lui ha definito per certi aspetti criminogeno, nel carcere. Poi post legge Gozzini le cose sono cambiate, e quel cambiamento è dipeso dalla sua capacità di guardarsi dentro.
0: Dalla sua capacità di guardarsi dentro, dal fatto che lui aveva delle risorse cui fare riferimento, e dal fatto che ha incontrato delle persone, tra cui Luigi Pagano, che gli hanno fatto venire voglia di far pace, o comunque di avvicinarsi ad una autorità con cui diventare, diciamo, amico. Quindi la stima era per suo padre, ma con suo padre intorno ai 12 anni, come ha detto lui, aveva dei conflitti legati alla cultura di suo padre. Luigi Pagano, che noi abbiamo avuto qua in trasmissione, è persona che sa avvicinarsi al detenuto che ha voglia di evolversi. Probabilmente Luigi Pagano è stata una delle persone che lo ha motivato, e altre persone che non so, lo saprà lui, chi sono queste persone che dopo gli abbagli dell'adolescenza, abbagli alimentati da boss o da persone che lui aveva incontrato, poi invece si è fatto ispirare da altre persone. E c'è da chiedersi, e come hanno fatto queste persone a lasciare dentro la sua testa il seme, la scintilla che lo ha motivato a cambiare prospettiva? Questo può avvenire. Le persone che sono state in carcere ce lo debbono dire come avviene, perché noi di questo dobbiamo fare scienza.
2: Certo. Allora, io continuo così in maniera generale a sottolineare l'importanza degli incontri e delle relazioni, quelle buone, che riesci ad ottenere in carcere. Pagano, con la sua modalità, se vogliamo dire, di gestione, recentemente ha scritto un libro, mi ha anche chiesto di andare con lui a presentarlo, questa cosa mi ha onorato molto, La rivoluzione normale, è un manuale di come deve essere il carcere, in buona sostanza, invito tutti a leggerlo, ma non per sponsorizzare il libro, ma per i contenuti che quel libro ha. E io, lui, al di là di quello di assecondare le attività lavorative, ha reso il carcere di San Vittore aperto, no? Specialmente nella sezione penale dove mi trovavo io, e venivano gruppi di persone, per esempio volontari, che il sabato venivano a trovare le persone, e io avevo iniziato un rapporto con marito e moglie di questo gruppo, e anche con loro, sembra banale, loro, con loro ho sempre tenuto discorsi, se vogliamo dire, senza offendere nessuno, banali, no? I figli, il mondo fuori, cioè chiacchieravamo, no? Ma quello che a me faceva pensare era: questi marito e moglie lavorano dal lunedì al venerdì, ma chi cacchio glielo fa fare
1: il sabato
2: di venire qua il sabato a stare con me 2 o 3 ore a parlare di cose così frivole anche, no? E quello che mi ha cominciato a far pensare, perché tanti detenuti anche oggi, tutta quell'attività di cui parlava anche il dottor Apparo, cerchiamo anche di farla noi senza avere delle esperienze, diciamo così, da professionisti, no? Né psicologi, però lavoriamo molto su quello che è il prendere coscienza di loro stessi, e ci lavoriamo proprio con insomma elementi anche formativi.
1: Lo fai anche qua con i tuoi, tu hai detto che su 220 collaboratori, sì, dipendenti che della tua azienda, 200 sono, sì, provengono dal mondo. Tu questo esercizio lo fai anche con loro?
2: Assolutamente sì. Io allora, a seconda della destinazione dei candidati rispetto alle attività lavorative, che sono basate anche sulle loro capacità e conoscenze, ovviamente non tutti possono lavorare con noi, no? Perché ci deve essere una base anche di conoscenza, non so, l'utilizzo del computer banalmente, la lingua italiana, no? E le formazioni possono durare dal mese e mezzo ai 2 mesi e mezzo, per quella roba che vi ho raccontato del networking, che è un po' più complesso, no? E io ho delle ore di formazione che faccio ai nuovi candidati che poi vengono assunti e diventano nostri dipendenti, e la mia formazione riguarda tutto quello di cui stiamo parlando stamattina.
1: Ecco, professore, tra i temi che noi trattiamo c'è anche il tema di come il carcere dovrebbe essere, e di come è stato, e di com'è, e di come dovrebbe eventualmente diventare. Vorrei porre una questione, ne parlavo con Giuseppe prima della trasmissione. Succede che quando uno esce dopo aver scontato una pena, lo Stato gli dica: se non hai potuto farlo prima, ci devi risarcire per ogni giorno in cui tu sei stato in carcere. Mi pare siano 100 euro al
2: 112
1: giorno.
2: Euro al mese.
1: 112 euro al mese. Quindi se uno c'è stato X numero di mesi, 200 mesi, 400 mesi, è una bella somma. E se tu in quel momento non hai soldi, ti arrivano le cartelle esattoriali. In un altro caso di un detenuto che io ho seguito, che ha fatto parte anch'esso del gruppo della trasgressione, lui mi diceva: a me non mi hanno dato la patente, e quindi io non potevo lavorare, perché per spostarmi avevo bisogno della patente e non potevo lavorare. Sono paradossalmente incentivi che possono potenzialmente, su una psiche ancora fragile, che peraltro ritorna nella vita quotidiana, nella società, diventare fattori destabilizzanti, no? Ecco, su questo il carcere, le istituzioni che governano il carcere si devono interrogare, perché se abbiamo fatto un lavoro per permettere a persone come Giuseppe di fiorire con la loro umanità e con la loro dimensione anche di personalità, che ha permesso a Giuseppe di essere oggi un grande imprenditore, dobbiamo porci la domanda di non rendere troppo difficile la vita a chi esce, avendone già avuto una molto difficile in passato.
0: Certo, questa è la ragione per cui io, dopo aver preso atto che come imprenditore non valgo nulla, sono particolarmente motivato a cercare l'intesa, la collaborazione con imprenditori che invece valgono, per esempio Giuseppe Cantatore, perché per quella che è la mia esperienza del carcere, la persona che è stata prima, che ha vissuto nella devianza e poi ha vissuto parte della propria vita in carcere, per stare in piedi ha bisogno di due cose importanti. Una è il lavoro, ma l'altra è un ruolo grazie al quale essere riconosciuto come persona che nella società serve a qualcosa, vale qualcosa. Dunque io, forse perché non sono imprenditore, forse per questo, dico che il lavoro da solo non basta, perché le persone che hanno vissuto il piacere della cocaina e delle macchine di lusso non stanno in piedi con 1.400 euro al mese di stipendio. Per poter stare in piedi occorre che questo stipendio sia corroborato, o meglio, la motivazione della persona sia corroborata dal fatto che la persona sente di essere qualcuno, cioè quello che nell'epoca dell'intelligenza, dell'adolescenza, non sentiva di essere, motivo per cui è rimasto abbagliato.
1: Non c'è bisogno di una macchina grande, ma di una grande coscienza e di una forte coscienza. Abbiamo poco più, 2 minuti. Chiudo con te, Giuseppe. Se tu oggi potessi incontrare il te stesso che aveva 15 anni, 16 anni, 18, che cosa gli diresti?
2: Allora, intanto, quando io ho occasione, rispetto al mio lavoro, di parlare specialmente con ragazzi giovani, i quali si lamentano sempre, adesso non so se possa essere un attenuante per loro il fatto di non essere stati ascoltati, voi dalla famiglia, voi dalla scuola, voi da tutto quello che gli stava intorno. È ovvio che, insomma, poi le scelte che hai determinato sono più grandi rispetto a quello che hai provato nel non essere stato ascoltato, perché c'è tanta gente che non è ascoltata, che però va avanti in una maniera senza andare a delinquere, per intenderci, no? E io, se avessi avuto una persona così come sono io oggi e che dico queste cose a sti ragazzi, molto probabilmente avrei potuto anche fare le stesse scelte, ma anche magari no. E cosa potrei dire? Io ho ripreso in mano la mia vita, in buona sostanza, e in quegli anni invece io la mia vita l'avevo data agli altri, no? E quindi potrei dirgli prenditi in mano la tua vita. Lo continuo a dire alle mie figlie, lo continuo anche stamattina, mi è capitato di dirla a una, di riprendersi in mano la propria vita, perché dipende dal fidanzato, dagli umori, di tutto quello che succede fuori, ma riprenditi in mano la tua vita e gestisciti la tua vita.
1: Allora, chiudiamo questa trasmissione dicendo che il significato simbolico che lasciamo a tutti voi è: prendete in mano la vostra vita, non lasciate che siano altri a governarla. Voi siate i protagonisti di voi stessi e delle vostre scelte e della vostra vita. Ringrazio il professor Aparo, ringrazio tantissimo Giuseppe Cantatore, ringrazio Peter Bescapè alla regia. Vi ricordo che potete risentire i contenuti su www.giornaleradio.fm e anche su trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Grazie di averci fin qui seguiti, ci riascoltiamo se volete domani domenica alle 20 e poi la prossima settimana alle 19 sabato.
2: Grazie a voi.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Roberto Ruffilli è uno studioso di politica, severo, intelligente, impegnato. Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società e la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati. Solo poche settimane prima di essere colpito dalle Brigate Rosse, il 28 gennaio 1988, Ruffilli si era espresso così alle commissioni affari costituzionali indusse in tema di regolamentazione degli scioperi.
4: Mi chiedo se può darsi che però questo rilievo che faccio sia legato al fatto che ho letto un po' in fretta i documenti. Mi chiedo se per poter operare in quella che mi sembra una delle chiavi più importanti nel primo tipo di intervento, quello sull'autolimitazione a livello di comportamenti, per poter operare in modo incisivo in questa direzione non andrebbe valorizzata una prassi che nel sindacato è stata presente, voglio dire, e magari con anticipo anche rispetto ai comportamenti dei partiti in questa direzione, cioè una valorizzazione di forme di democrazia interna, il ricorso maggiore magari a forme di consultazione diretta della base, anche quando si arriva a passaggi delicati in questa vicenda dello sciopero, sia per un principio di democrazia, ma sia anche come modo serio per coinvolgere davvero la base in questi processi, nella convinzione che io ho che in fondo quando si è riusciti a coinvolgere nel modo dovuto, in modo incisivo, la base, di solito si sono visti privilegiare comportamenti effettivamente, diciamo, responsabili.
3: È il 16 aprile del 1988 e siamo a Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato ad un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono invece un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto ad un mobile e poi lo uccidono con tre colpi alla nuca. Il 21 aprile 1988, cinque giorni dopo, gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di Via Torre Argentina, a Roma. Come intestazione, il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano. Scrivono. Sabato 16 aprile, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della Democrazia Cristiana, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato. Firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente.
5: Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. Troncata a Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta.
3: Roberto Ruffilli Nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 68 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 1970 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo. Nel 68 Ruffilli torna come direttore al Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato moderno, la trasformazione dei regimi democratici nel XX secolo, con particolare riguardo ai processi di mutamento e di riforma istituzionale degli ordinamenti amministrativi e politici dell'Italia pre-unitaria unita, il processo di formazione della Carta Costituzionale Italiana sulle riforme istituzionali. Tra il 1971 e il 1976 Ruffilli si trasferisce a Cagliari e a Sassari per ricoprire la sua prima cattedra presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche e in un ambiente di giovane dinamismo culturale consolida amicizie, condivise competenze con studenti che sarebbero poi diventati studiosi tra i più influenti negli anni successivi, tra cui Zagrebelsky, Onida e De Siervo. Nel 77 passa alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove tiene la cattedra di Storia Contemporanea. Gli studi di Roberto Ruffilli non sono accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti. Secondo Ruffilli, ad esempio, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere in sede di competizione elettorale la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire ad un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese. Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese. Roberto Ruffilli entra nei primi anni Ottanta nel cosiddetto gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana di allora, Ciriaco De Mita.
6: Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni. Il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo. Abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguati alla realtà.
3: Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio, nell'elaborazione dei progetti di riforme istituzionali ed elettorali, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della DC. Nell'88 Roberto Ruffilli diviene anche consigliere del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, proprio per le riforme istituzionali. Anche in Parlamento Ruffilli mantiene il suo stile semplice, sereno, intellettuale, discreto, di persona mite, attente ai problemi e alle posizioni di tutti. La sua attività politica è un coerente sviluppo di quella di studioso. Essa lo conduce ad assumere un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, oltre che nello studio e nell'elaborazione del progetto di riforma istituzionali e elettorali del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni del suo partito. Ancora oggi, se ci pensate,

0: culturali e non, delle masse, e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione. A Bologna, mercoledì 16 settembre 1987, partecipa ad un dibattito importante. Il titolo è Cambiare le regole o rinnovare la politica. Oltre a Roberto Ruffilli per la DC si trovano sullo stesso tavolo Franco Bassanini di Sinistra Indipendente, Emanuele Macaluso del PC e il ministro Oscar Mammì repubblicano. Qui propone le sue formule sul fare politica che, come ascolterete in questa registrazione di Radio Radicale, risultano ancora oggi estremamente attuali.
1: Che cosa vuol dire cambiare politica? Macaluso diceva che il Partito Comunista ha fatto le sue proposte a livello di programma agli altri partiti, questi non le hanno accettate, ha presentato le sue proposte al Paese e questo le ha accettate in una percentuale limitata. Oddio, trovo anche qui abbastanza meno l'intervento di Bassanini quando dice che questo si verifica soprattutto per i limiti e per i condizionamenti del sistema di informazione. Certo, questo è strumentalizzato, questo è lottizzato, ma negare che esiste in questo Paese la libertà di stampa, francamente, mi sembra un po' grossa. Il problema vero è che se andiamo a guardare, per esempio, i programmi che sono stati presentati in queste elezioni, una cosa può essere sicuramente detta. Il programma meno articolato che è stato presentato è quello del Partito Socialista Italiano. Ad un certo punto, con la scusa che avevano fatto il congresso, non hanno neanche articolato un programma elettorale preciso. Craxi si è limitato a presentare una colonna e mezzo con 5 punti. Eppure, voglio dire, a quel partito è andato in proporzione il maggior aumento di consenso. Un altro programma sicuramente significativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e non mi fa velo il fatto di averlo partecipato, era quello della Democrazia Cristiana, che per alcuni aspetti almeno era sicuramente più articolato anche di quelle delle opposizioni. Il consenso è andato alla Democrazia Cristiana, però voglio dire, questo programma, per esempio in campagna elettorale da parte dei Democratici Cristiani stessi, non è stato adoperato più di tanto. Questo è un paese che, per una serie di abusi che hanno commesso tutte le forze politiche, mi sembra abbastanza scafato sul ruolo dei programmi e delle proposte per quanto riguarda anche le linee politiche. Il cambiamento delle politiche non può esaurirsi comunque nel cambiamento dei programmi e non può esaurirsi neanche nel cambiamento dei rapporti di forza, perché ci sono le forze dell'area intermedia che, per loro esplicita ammissione, preferiscono tenersi le mani libere, e dicendolo prima, perché anche di questo gli va dato atto, in modo poi da poter stabilire dopo un certo tipo di collegamenti in vista della formazione di una maggioranza. Questo si verifica a livello centrale come si verifica a livello locale. E allora temo che purtroppo si debba andare avanti per quella strada che Macaluso trova assurda, che è quella di immaginare una specie, una qualche forma di suicidio dell'attuale onnipotenza sempre più mitica dei partiti per quanto riguarda il fare politica, con la capacità degli fare politica, con la capacità degli stessi di accettare un grande limite, e cioè un arbitro fuori di essi per la decisione sul funzionamento della democrazia e sul funzionamento della maggioranza, che è il cittadino elettore. Una cosa per Mammì: è vero che i sistemi maggioritari, ma io, la Democrazia Cristiana non propone il passaggio dal proporzionale al maggioritario, propone solo una correzione dell'attuale proporzionale in senso maggioritario. È vero che però il maggioritario richiede una società omogenea, ma proprio perché siamo coerenti nel pensare che il Partito Comunista abbia a questo punto tutti i titoli di legittimità per aspirare alla guida del governo, proprio perché siamo convinti di questo, siamo anche convinti che ormai la società politica e la società civile in questo Paese è sufficientemente omogenea per consentirsi elementi di maggioritario che ottengono due risultati: quello di far decidere e di far intervenire con maggior forza i cittadini nella decisione sulla maggioranza, e quello di far funzionare questo sistema fino in fondo secondo la logica della maggioranza. Detto questo, io sono d'accordo invece sia con Macaluso come con Bassanini sulla necessità

0: necessità di un maggiore recupero del grande principio ispiratore della solidarietà, e sono d'accordo sul richiamo che è stato fatto all'interpretazione che i grandi costituenti di parte comunista, di parte democristiana e anche di parte socialista e laica hanno dato del grande compromesso che a questo proposito sta alla base diciamo della nostra Costituzione, il compromesso, come venne detto allora, fra l'individualismo liberale, il personalismo cristiano e il solidarismo di stampo socialista e marxista. Sono d'accordo su questo, però il problema di fronte al quale noi oggi ci troviamo è quello di recuperare questo grande criterio ispiratore, facendo i conti con alcuni limiti di realizzazione che pur in questo quarantennio si sono avuti in quel proposito. Nella Democrazia Cristiana, al di là di qualche debolezza o diciamo sbandamento personale e di gruppo, nessuno ha mai immaginato di mettere in discussione le grandi conquiste dello Stato sociale, ha immaginato però di mettere in discussione una serie di modalità di realizzazioni, quelle per esempio che hanno privilegiato l'espansione degli apparati burocratici rispetto alla responsabilizzazione dei cittadini, delle categorie professionali e delle grandi forme di solidarietà legate al volontariato. Da questo punto di vista, una riflessione in questa direzione, sono d'accordo. Io sono d'accordo nel non accettare la contestazione che da parte della cultura di ispirazione, diciamo, cioè legata al Partito Socialista Italiano, è stato fatto, per esempio, a proposito dell'opportunità di sostituire il principio di eguaglianza col principio di equità. Io ritengo che sia opportuno che rimanga il richiamo al principio così come è stato configurato e denominato in Costituzione. Il principio di eguaglianza da combinare ovviamente col principio di libertà, ma sono anche d'accordo che i problemi oggi dello Stato sociale, del recupero e della valorizzazione di quella conquista passa attraverso la risposta a una serie di limiti e di contraddizioni che sul piano delle realizzazioni si sono avute, quelle clientelari ed assistenzialistiche comprese, promosse dai partiti di maggioranza. Il problema da questo punto del rinnovamento della sinistra, io ritengo che sia un passaggio decisivo, sono peraltro convinto che questo rinnovamento deve collegarsi a un rinnovamento complessivo del nostro sistema dei partiti e del suo rapporto con i cittadini e con le istituzioni, perché altrimenti, e questo è fra gli svantaggi attuali della proporzionale, noi rischiamo sì di dar spazio a forze per tanti versi positive come la sinistra ecologica, ma rischiamo, e i fatti sono lì a dimostrarlo, di non responsabilizzare questa sinistra come forza di opposizione, lasciandola sostanzialmente come una forza di minoranza in Parlamento e fuori, impegnata sì a contestare ma senza darsi carico, per la parte che anche ad essa compete, del funzionamento complessivo del sistema. Perché, e con questo chiudo, il problema del rapporto regole e politiche. Io rimango convinto dell'opportunità di porre l'accento sulle regole, voglio dire anche per cambiare la politica, ma non ne faccio ovviamente una nuova questione di Stato, è perché oggi il grande problema che noi abbiamo di fronte è quello di andare avanti nelle conquiste che questo sistema democratico è riuscito a realizzare, pur in mezzo a tante contraddizioni, nei trascorsi decenni, dandosi carico di un problema che è un problema di funzionamento complessivo, perché è un problema di cambiamento del rapporto dei partiti e delle istituzioni con i cittadini. Detto questo, sulle modalità di attacco delle riforme istituzionali, sulla modalità di realizzazione delle stesse, la gradualità si impone, la verifica continua si impone, il mutamento continuo si impone. Quindi, non per trovare disparatamente un punto di accordo con gli altri, io non ho difficoltà ad accettare come punto di partenza né il livello locale, né il livello dei servizi, né il livello della pubblica amministrazione. Purché però rimanga la consapevolezza che il processo rimane circolare, che bisogna toccare anche accanto ai rami bassi i rami alti della governabilità, fermo restando, in questo sono d'accordo sia con Macaluso, sia con Bassanini che con Mammì, fermo restando il rispetto delle grandi conquiste che tutti assieme siamo riusciti a realizzare nei rami altissimi della governabilità, e cioè nella presa di coscienza sempre maggiore in questo Paese dei grandi principi della prima parte della Costituzione.
1: Dopo la pausa torna sui giornali radio Il lato oscuro della verità sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli, con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità. Sono le 19:22.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale e poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
5: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
1: È il 16 aprile dell'88, Forlì. Omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nel 1987 dai principali leader storici dell'organizzazione, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio.
6: Cioè noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
7: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
8: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
1: Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle BR, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Dice Piccioni: siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno.
9: L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo: tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce?
1: Ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano direttamente alla storia delle Brigate Rosse. Lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati. I profili dei loro obiettivi sono presi dal passato: riformisti, uomini del dialogo, professori. Poi c'è un forte indizio: una mitraglietta Scorpion 7.65. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse.
10: Colpirne uno per educarne 100. Colpirne uno per educarne 100.
11: Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Sitt Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle BR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Semeria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due insigni a Padova, che le DR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue che avrà il suo culmine nel 1977 con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle DR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine: mirare al cuore dello Stato.
1: Decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione degli uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma in via Fani. Al microfono del TG2, allora quel giorno c'era Giancarlo Santalmassi.
2: Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato, il ministro dell'interno Cossiga, ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme, che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani, a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro.
1: E il 9 maggio del 78 viene rinvenuto il corpo senza vita del presidente della DC dentro una Renault 4 a Roma in via Caetane. Aldo Moro, un riformista, un democristiano, proprio come Roberto Ruffilli.
12: Così, in una tarda mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scriverla, dalla strage di via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole. E di paura prima, ma di indignazione popolare dei cittadini poi, col passare dei giorni, per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza volto. Angelo Caetani, nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto mille altre tragedie. Là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso.
1: Poco prima dell'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della sua scorta, un gruppo di terroristi che successivamente entreranno nelle BR uccide con una mitraglietta Scorpion 7.65 i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta a Roma, in via Calarenzia, 7 gennaio 1978. Di sera a Roma gruppi di neofascisti si scontreranno con le forze dell'ordine e un poliziotto ucciderà il militante missino Stefano Recchioni. La mitraglietta Scorpion 7.65 torna a colpire il 27 marzo dell'85 a Roma. Cade sotto il piombo il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISA, Ezio Tarantelli. Un uomo del dialogo, un riformista proprio come Roberto Ruffilli.
13: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione, non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
1: La stessa arma passerà dalla vecchia alla nuova generazione brigatista di mano in mano come un lugubre totem. Il 10 febbraio dell'86 a Firenze toccherà a Lando Conti, ex sindaco del capoluogo toscano, iscritto al Partito Repubblicano fino al 16 aprile dell'88, l'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Questa è la lunga scia di sangue lasciata dunque dalla mitraglietta Scorpion 765. Il comando che uccide il professor Roberto Ruffilli sarà comunque presto identificato. I killer vengono tutti arrestati tra l'88 e l'89 durante le operazioni delle forze dell'ordine di Roma e Milano. Nella base brigatista di Via Dogali, nel capoluogo lombardo, viene rinvenuta una mitraglietta Scorpion 765. È la stessa utilizzata per gli omicidi di H. Larenza, Ezio Tarantelli, Lando Conti. Poi i tribunali emetteranno le sentenze contro i brigatisti e responsabili dell'omicidio di Roberto Ruffilli. Nell'aprile del 91 i tribunali condannano all'ergastolo in via definitiva Fabio Aravalli, Maria Cappello, Antonio De Luca, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana Cherubini, Vincenza Vaccaro, Franco Galloni, Rossella Lupo, Daniele Bencini e Marco Venturini. Sono tutti i brigatisti irriducibili gli stessi che nel 99 e nel 2002 hanno in qualche modo rivendicato nelle aule giudiziarie gli omicidi dei professori ed esperti di riforme del mercato del lavoro Massimo D'Antona e Marco Biagi, come ricorda Sergio Flamini, scrittore e autore di numerosi saggi sulle BR.
14: Direi vi è continuità. Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire il riformismo. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
1: C'è dunque una continuità tra vecchie e nuove BR? I brigatisti e responsabili degli omicidi Massimo D'Antona e Marco Biagi, arrestati nel 2003, si collegano ai militanti detenuti nelle carceri speciali di Trani, Latina, quelli che poi hanno materialmente sparato a Roberto Ruffilli. Risultano identici i loro obiettivi: Tarantelli, Ruffilli, D'Antona, Biagi, uomini dello Stato, consulenti del Ministero del Lavoro, riformisti. Resta però differente il contesto storico-politico, come sostiene l'ex procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli.
15: Per certi profili le cosiddette nuove Brigate Rosse sono vecchie. Fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà, la convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno mentre non sono all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale, hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale. La stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che sbagliano, poi ancora la stagione del né con lo Stato né con l'OBR, uno slogan molto equivoco che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti significava continuando ad uccidere, prima o poi questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase, non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale.
1: Il 7 maggio dell'88, poco dopo la sua morte, viene rinvenuto il suo testamento. I risparmi di Ruffilli andarono per metà all'Università Cattolica di Milano, dove si era laureato, affinché venissero istituite borse di studio per giovani ricercatori nell'ambito delle scienze storiche e religiose e per metà alla sua parrocchia. Le sue carte, i suoi libri andarono alla loro istituenda Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e sono conservati ancora oggi presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli. A Ruffilli resta, come dice Giovanni Bianchi, un riconoscimento unanime. Il senatore Roberto Ruffilli rappresentava una precisa iniziativa politica, quella della riforma delle istituzioni in grado di avviare una fase nuova nella democrazia italiana. Restano alla fine le idee di Roberto Ruffilli. Era l'11 ottobre dell'83, pensate, oltre 40 anni fa. Riascoltando la sua voce nell'aula del Senato, appare oggi incredibilmente attuale.
16: Nel procedere alla valutazione delle mozioni a proposito della Costituzione di una commissione bicamerale per le riforme istituzionali, occorre prendere le mosse dalla consapevolezza che si tratta di una questione di grande rilievo, di grande complessità e di grande delicatezza. Per la verità, adesso le riforme istituzionali sembrano suscitare minore passione ed interesse che non qualche tempo addietro. Gioca in questo, per certi versi, il superamento di una parte almeno dei contrasti di metodo e di contenuto che hanno stimolato in passato la battaglia fra le diverse forze politiche nel settore. Gioca anche una maggiore assuefazione alla tematica da parte dell'opinione pubblica, il che viene a ridurre lo spazio per strumentalizzazioni di parte. Si stanno così creando le condizioni per un ulteriore chiarimento delle esigenze riformatrici in campo istituzionale, con l'approfondimento dei lavori avviati in proposito dagli appositi comitati delle commissioni affari costituzionali delle due Camere e con l'acquisizione degli apporti dei significativi dibattiti in corso in sede politica come in sede scientifica e giornalistica. Non manca tuttavia il rischio che torni ad incidere la convinzione di un ruolo secondario alla fine delle riforme istituzionali rispetto ad un consolidamento o ad un cambiamento degli equilibri politici in atto e delle posizioni acquisite dai singoli partiti dopo le elezioni del 26 giugno. Un atteggiamento di tal genere è però assai pericoloso, in quanto tende a lasciare senza soluzione efficace una serie di gravi problemi aperti non solo nel funzionamento, ma anche nella legittimazione della Repubblica Democratica, della Prima Repubblica, che deve restare l'unica. Sono i problemi che nascono dalla crisi crescente nel rapporto fra i cittadini, i pubblici poteri ed i partiti. Tale crisi, peraltro, è bene ricordarlo subito, è anche una crisi di crescita, una crisi in positivo, per così dire. Esso è il risultato dello sviluppo continuato, anche se travagliato, nel nostro Paese, dalla Resistenza in poi, della libertà, dell'eguaglianza e del benessere, che ha fatto maturare la capacità del singolo e dei gruppi di farsi valere, che ha reso, per dirla con Moro, la società italiana più esigente nei confronti del potere politico. È la crisi frutto di scelte delle forze di governo con apporti delle forze di opposizione, è la crisi e frutto dell'azione e delle lotte di movimenti politici e sociali che hanno avuto come risultato finale l'avvento da noi di una sempre più reale democrazia di massa e di un sempre più diffuso stato del benessere e che ha reso in ogni caso il cittadino più consapevole dei suoi diritti civili, politici e sociali. Sono queste conquiste preziose ed irrinunciabili e che si debbono, è bene sottolinearlo, all'opera dei partiti, pur con tutti i loro limiti, di quei partiti che si sono impegnati nella costruzione e nel consolidamento della democrazia repubblicana.
17: I costituzionalisti dicono che anche in questa crisi di governo il nostro sistema politico ha mostrato la corda e alcuni di loro insistono che bisogna cambiare almeno il sistema elettorale. Lei che ne pensa, senatore Ruffini?
18: Io penso che la modifica del sistema elettorale sarebbe sicuramente la via più semplice per aumentare, come si dice, la trasparenza e l'efficienza complessiva del nostro sistema politico istituzionale. Questa però diceva la via più semplice, ma forse perché è la più semplice sembra la meno praticabile per una serie di resistenze che diversi partiti hanno manifestato. In questo contesto allora si apre la necessità di imboccare l'altra strada.
17: Quale?
18: Che è quella appunto dei patti pre-elettorali fra forze politiche che intendono poi dar vita a una maggioranza oppure dei patti dopo le elezioni, cioè quei patti che regolino attraverso un sistema di convenzioni i rapporti fra le forze di una coalizione. In fondo il problema vero è che nel nostro sistema dei partiti si è come in difficoltà ad accettare qualsiasi regola, qualsiasi convenzione che limiti la possibilità di azione di ognuna delle forze.
17: Azione politica.
18: Ecco, capacità di manovra, capacità tattica, capacità diciamo strategica. Però forse quello che sta venendo fuori questa crisi da questo punto di vista è illuminante, è che poi in realtà la capacità di azione, di manovra o di strategia di ogni forza politica è alla fine abbastanza limitata.
19: Tiene all'aspetto di un allunaggio morbido al bicameralismo differenziato, ma quali saranno gli effetti?
20: Il primo effetto è una incisiva semplificazione del procedimento legislativo, cioè del modo di fare le leggi, eliminando l'andare e venire di una legge fra una Camera e l'altra per la gran parte della legislazione.
19: E per la riforma elettorale è possibile una decisione prima della fine di questa legislatura?
20: Per la riforma elettorale c'è un punto, a mio avviso, sul quale sta maturando un consenso crescente, che è quello dell'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei Deputati, che consenta alle forze politiche di mettere in lista una serie di personalità della cultura, dell'economia, le varie professionalità vecchie e nuove che emergono nella società.
19: E si può ridurre il numero dei parlamentari? C'è un consenso per questo?
20: Da questo punto di vista, noi nel presentare questa proposta di legge abbiamo preannunciato un altro disegno di legge sulla riduzione dei parlamentari. Sappiamo che altre forze politiche si muovono in questa direzione. Su questo punto l'unica cosa importante è di evitare da una parte la demagogia, diciamo, ed il qualunquismo, e dall'altra parte l'immobilismo.
21: Era un amico di cui ricorderò proprio le ultime battute scherzose mentre discutevamo del Ministero della Ricerca e dell'Università, e parlavamo del Consiglio della Scienza, e in mezzo a tanti argomenti così gravi, così difficili, inseriva sempre con i colleghi, presidiamo in due queste commissioni riunite, ecco, sempre una battuta che alleggerisse un po' la non amenità, ecco, devo dire, di certe discussioni, di certi lavori necessariamente tecniche. E Ruffilli portava una grande umanità. Dopo la morte della mamma gli eravamo tutti più legati, sentivamo che avevamo bisogno di questo rapporto, di questo contributo di solidarietà, di amicizia affettuosa che abbiamo avuto per lui. È una grande perdita e è un vuoto che non riusciremo a colmare. Cattolici democratici che cadono da Moro a Bachelet, a Mattarella, purtroppo a Ruffilli.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
22: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 20:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale e poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. She was born in November.

0: Sono le 21 e 47 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: faccia!
1: Sono le 22 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: I'd never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23:11.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio.podcast.it.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: mezzanotte.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: È mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: è 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB.